0: Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu notte.

l'uomo e il mondo. RPR 102 e 104, la notte.

0: Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso? Sotto a questo cielo immenso, niente più sarebbe vero. Se non fosse per

Blu Notte. Stai ascoltando Blu Notte. Blu Notte. RPR 102 104. La notte

0: Sono le 3:02.
1: Questa è la notte di RPR, Blu Notte.

notte. Stai ascoltando Blue Notte. RPR 102 104. La notte

0: Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu notte.

0: esatta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense, per tutto il mese di aprile e maggio, offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma, in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 5 e 58 minuti.

0: esatta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense per tutto il mese di aprile e maggio offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 6 e 59 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Un giorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il presidente ucraino ha annunciato un raid delle forze speciali ucraine contro il quartier generale dell'FSB nell'oblast occupato di Kherson. I russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra, ha scritto su X. In una lettera indirizzata ai leader dell'Unione Europea, intanto, Merz ha proposto di rendere l'Ucraina un membro associato dell'Unione Europea prima della piena adesione. Stiamo lavorando al 21esimo pacchetto di sanzioni verso la Russia, ha dichiarato il commissario europeo all'economia. Abbiamo distrutto la capacità dell'Iran di costruire missili e droni all'85%. Donald Trump, anche nelle ultime ore, ribadisce che gli Stati Uniti hanno quasi annientato la potenza di fuoco di Teheran. Le dichiarazioni del presidente americano, però, non descrivono fedelmente il quadro attuale, a giudicare dalle informazioni consegnate alla CNN da due fonti a conoscenza delle valutazioni dell'intelligence americana. L'Iran ha già riavviato una parte della produzione di droni nelle 6 settimane di cessate il fuoco, dando un chiaro segnale della rapidità di ripresa di alcune capacità militari colpite dagli attacchi. L'apparato militare iraniano si sta ricostruendo molto più velocemente di quanto inizialmente previsto. Tragedia a Grosseto, dove un uomo di 66 anni è morto in seguito a un incendio che ha inghiottito la sua abitazione in via Piave. Trovato in fin di vita nella casa dai vigili del fuoco intervenuti dopo l'allarme dato dai vicini per le fiamme che uscivano dalle finestre, il 66enne è stato portato fuori dall'appartamento. I medici del 118 hanno tentato di rianimarlo in strada, ma è morto per le esalazioni di monossido di carbonio. Le fiamme sono state domate mentre le autorità sono al lavoro per capire cosa abbia scatenato il rogo. Sono 743 i comuni che riapriranno le loro urne pochi mesi dopo l'appuntamento del referendum per le elezioni amministrative, con cui eleggeranno il sindaco e rinnoveranno il consiglio comunale. Tra queste 18 capoluoghi di provincia, da Salerno a Messina a Mantova e Reggio Calabria, e un capoluogo di regione, Venezia. In totale un italiano su 10 dovrà esprimere la sua preferenza. L'Italia cresce, ma cresce piano. È il bilancio che fa l'Istat nel rapporto annuale 2026, che descrive l'intero panorama socio-economico del paese, le sue reazioni agli urti esogeni e alle fragilità strutturali che lo caratterizzano. Nell'immagine restituita dal rapporto si legano a doppio filo i cambiamenti con i paradigmi geopolitici che determinano un sistema di incertezza delle prospettive economiche globali che frena la crescita e allenta le maglie in cui era stata imbrigliata l'inflazione, e la grande questione dell'inverno demografico. Inizierà contro la wildcard francese Clément Thabot il Roland Garros di Yannick Sinner per il numero uno al mondo, che proverà a vincere lo slam francese per la prima volta in carriera, un potenziale ottavo di finale azzurro con Matteo Berrettini, che al debutto se la vedrà contro l'ungherese Fuksovic o Luciano Darder, il numero 14 del seeding, che giocherà contro l'austriaco Hofner. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
0: Da Vellutini capi in pelle primavera 2026 a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.
6: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
7: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
8: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

0: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti, garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
1: Peugeot 3008 Hybrid. Hai cockpit panoramico, autonomia fino a 982 km. Tutto è progettato per offrirti il massimo delle prestazioni. Con Peugeot Formula 8, tuo da 188 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tan fisso 0,8%, TAG 2,03%. Anticipo 6.800 euro, rata finale 21.416 euro. In pronta consegna qualunque sia tuo usato, fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
2: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, telefono 0521 48 57 54.
3: Voglio più!
4: Ma più cosa?
3: Più risparmio!
4: Ma vai da Conad!
5: Via.
4: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
3: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
4: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
3: Questa è convenienza!
4: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.

0: pronto per la partenza. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Tourneo Courier, tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro. Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
1: Da Vellutini capi in pelle primavera 2026 a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.
2: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
3: Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
4: Cap Service, il prestito per tutti. In prestito ai pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere e comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
5: Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.

0: esatta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense, per tutto il mese di aprile e maggio, offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma, in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 8 e un minuto.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Sono rientrati ieri sera a Fiumicino gli attivisti italiani della Global Sumud Flotilla per Gaza rilasciati dal governo israeliano. A chi hanno rotto le costole, a chi hanno molestato sessualmente, ma è stata anche una tortura psicologica, hanno raccontato. Ci hanno portato in aeroporto con le manette ai polsi e catene alle caviglie, ha detto il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto. La procura di Roma acquisirà il video diffuso da Ben Gvir mentre deride i partecipanti alla missione inginocchiati con le mani legate dietro la schiena e che ha provocato lo sdegno globale. Tajani chiede all'Unione Europea sanzioni contro il ministro israeliano.
6: Il presidente ucraino ha annunciato un raid delle forze speciali ucraine contro il quartier generale dell'FSB nell'oblast occupato di Kherson. I russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra, ha scritto su X. In una lettera indirizzata ai leader dell'Unione Europea, intanto Merz ha proposto di rendere l'Ucraina un membro associato dell'UE prima della piena adesione. Stiamo lavorando al 21° pacchetto di sanzioni verso la Russia, ha dichiarato il commissario europeo all'economia.
5: Gli Stati Uniti hanno dichiarato di aver schierato la portaerea a propulsione nucleare Nimitz e del relativo gruppo d'attacco davanti ai Caraibi. L'annuncio è arrivato dal Comando Sud degli Stati Uniti, il gruppo responsabile delle operazioni militari e della cooperazione di sicurezza in America Latina, nei Caraibi e nelle acque adiacenti. Benvenuti nei Caraibi, gruppo d'attacco del Nimitz appostato su X, il Comando Sud degli Stati Uniti.
6: È morto nella sera di ieri nella sua casa di Bra, nel Cuneese, Carlo Petrini, 76 anni, lo rende noto Slow Food, il movimento da lui fondato nel 1986 per promuovere il diritto al piacere e a un cibo buono, pulito e giusto per tutte e tutti.
5: Il Consiglio dei Ministri, convocato per questa sera, dovrebbe prorogare il taglio delle accise sui carburanti in scadenza proprio oggi, fino alla prima settimana di giugno. A dirlo è stato il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti in videocollegamento con il Festival dell'Economia di Trento.
6: Chiusura lo sport con la Formula 1. Lewis Hamilton allontana le voci di un imminente annuncio sul suo addio. Ancora un anno con la Ferrari e sono motivato. Ci provano in tanti a farmi ritirare, ma sto già pensando a ciò che mi aspetta e sto programmando i prossimi 5 anni. Spero di restare a Maranello per tanto tempo. Così Hamilton nella conferenza stampa del giovedì in vista del Gran Premio del Canada, una gara che in carriera ha vinto ben 7 volte.
5: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
7: Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
8: San Polo Gombia Park, il 22, 23 e 24 maggio al Parco Gombia di San Polo di Torrile. 3 giorni di musica live, street food, market e divertimento per tutta la famiglia. Venerdì i Banda Liga, sabato disco night e afrofunky con Jumbo Story e domenica i Sirà Live con tutta l'energia del sud. San Polo Gombia Park, 22, 23 e 24 maggio, San Polo di Torrile, Parma.

0: Lockatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Lockatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.lockatop.it.
1: Peugeot 3008 Hybrid. Hai cockpit panoramico, autonomia fino a 982 km. Tutto è progettato per offrirti il massimo delle prestazioni. Con Peugeot Formula 8, tuo da 188 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tan fisso 0,8%, tag 2,03%. Anticipo 6.800 euro, rata finale 21.416 euro. In pronta consegna qualunque sia tuo usato, fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
2: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, telefono 0521 48 57 54.
3: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: Sono le 9:00.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense, per tutto il mese di aprile e maggio, offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in 2 ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma, in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
3: Radio Parma 102 104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione. Sono rientrati nella serata di ieri a Fiumicino gli attivisti italiani della Global Sumud Flottiglia per Gaza rilasciati dal governo israeliano. A chi hanno rotto costole, a chi hanno molestato sessualmente, è stata anche una tortura psicologica, hanno raccontato. Ci hanno portato in aeroporto con le manette ai polsi e catene alle caviglie, ha detto il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto. La procura di Roma acquisirà il video diffuso da Ben Gvir mentre deride i partecipanti alla missione inginocchiati con le mani legate dietro la schiena, che ha provocato lo sdegno globale. Tajani chiede all'Unione Europea sanzioni contro il ministro israeliano. L'opposizione dice non basta, bisogna sospendere i rapporti con Israele.
5: La polizia sta indagando sull'ex principe Andrea Mountbatten-Windsor per presunti reati sessuali nella residenza reale. Lo riporta Sky News. Gli investigatori intendono parlare con una donna che sostiene di essere stata portata nella sua abitazione di Windsor per scopi sessuali. L'ex principe era stato arrestato all'inizio di quest'anno con l'accusa di presunta condotta illecita nell'esercizio di una funzione pubblica, dopo la pubblicazione dei file Epstein. L'uomo, che in passato ha negato qualsiasi illecito, resta sotto indagine e respinge con forza ogni accusa.
4: È morto nella tarda serata di ieri all'età di 76 anni Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food e Terra Madre. Il decesso è avvenuto nella sua casa a Bra. Lo rende noto lo stesso movimento da lui fondato nel 1986 per promuovere il diritto al piacere a un cibo buono, pulito e giusto per tutte e tutti.
5: Un pacchetto di misure approda oggi sul tavolo del Consiglio dei Ministri. La riunione, non ancora ufficialmente convocata, dovrebbe tenersi alle 19 e affrontare dall'energia ai ristori per l'autotrasporto fino agli interventi per l'emergenza frana di Niscemi. Tra i dossier più urgenti c'è quello relativo alle accise sui carburanti. Il taglio attualmente in vigore scade infatti oggi. Il governo è al lavoro per individuare nuove coperture che consentano di prorogare la misura ed evitare ulteriori rincari alla pompa.
4: L'Unione Europea taglia le stime di crescita per l'Italia. La Commissione Europea ha previsto nel 2026 un aumento del PIL dello 0,5% contro lo 0,8% indicato nelle previsioni d'autunno. Anche per il 2027 Bruxelles rivede al ribasso la crescita dello 0,6% dallo 0,8% precedente. Secondo la Commissione, a pesare sull'economia italiana è il nuovo shock energetico provocato dal conflitto in Medio Oriente.
5: Il tennis in chiusura inizierà contro la wild card francese numero 165 del ranking ATP Clément Thabeau, il Roland Garros di Yannick Sinner. Per il numero 1 al mondo, che proverà a vincere lo slam francese per la prima volta in carriera, un potenziale ottavo di finale azzurro contro Matteo Berrettini, che al debutto se la vedrà contro l'ungherese Fuksovic o Luciano Darderi, numero 14 del seeding, che giocherà contro l'austriaco Hofner.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102 104. Le news dall'Italia e dall'estero.
6: Fra poco con voi Andrea Gatti.
7: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
8: San Polo Gombia Park, il 22, 23 e 24 maggio al Parco Gombia di San Polo di Torrile. 3 giorni di musica live, street food, market e divertimento per tutta la famiglia. Venerdì i Banda Liga, sabato Disco Night e Afrofunky con Jumbo Story e domenica i Sira Live con tutta l'energia del sud. San Polo Gombia Park, 22, 23 e 24 maggio, San Polo di Torrile, Parma.
9: Tutto pronto per la partenza. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Tourneo Courier, tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
10: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
11: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
12: Radio Parma, la radio siamo noi.
13: Radio Parma RPR 102-104 presenta i gatti. Ho detto i gatti. I gatti. Ecco, i gatti vostri. I gatti vostri.
14: Eccoci qua, ci siamo. No, stavo cercando di sentire, ma non c'era il jack infilato nel buchetto. Ecco qua, fatto. 142esimo giorno dell'anno, buongiorno, come va? Tutto bene? Sì, siamo alla 21esima settimana, che poco alla volta se ne vola via, in un modo o nell'altro, nel senso che questa settimana è già passata e allora vediamo un po' di non facciamo il punto, perché ormai fanno i punti dovunque, il punto della situazione una volta tanto va bene, no? Ma ogni notizia, il punto della situazione ha qualcosa di veramente prima incredibile, poi comincia a dare fastidio e poi tutti quei modi di dire che poi ci regalano un po' quelle che potevano essere parole o modi di dire carini una volta tanto e poi diventano assolutamente fastidiosi. Una proposta per questo nuovo giorno, ma è venerdì, allora finalmente è arrivato lui, il giorno che profuma di weekend, di occhiali da soli dimenticati in macchina, di quella pericolosa strage che arriva un po' in giro in tutte le città, che dice dai, stasera facciamo solo un aperitivo tranquillo e torni alle 4. Attenzione, perché oggi arrivano e anche domani temperature quasi estive, se non proprio estive, quelle che ti fanno uscire di casa con la giacca alle 7 della mattina, alle 11 sembri uno che sta attraversando il Sahara con il piumino addosso. Quindi oggi missione ufficiale vivere, ma soprattutto vivere improvvisando anche qualche cosa particolare, nel senso che potremmo fare un giro panoramico dell'aria condizionata, dalla banca alla farmacia al centro commerciale, tutto senza comprare niente ma per stare un po' al fresco. Che dite, succederà così? Oppure un safari magari romantico nei parcheggi all'ombra, questa disciplina ormai olimpica che in estate tira fuori il peggio delle persone, oppure una pedalata lenta se siete al mare, sul lungomare va benissimo, o in centro con quell'atteggiamento un po' da Giro d'Italia, durata reale 7 minuti e una granita Palazzo Ducale, mi viene Giardino Pubblico, spedizione molto anni 70, spedizione scientifica, vediamo se il mare è già caldo, ingresso in acqua fino alle caviglie, un immediato, oppure un tour delle case degli amici con la frase passavo di qua solo per scroccare un caffè freddo, insomma tutto questo, qualche itinerario per raccontarci un po' come affronteremo il caldo in questo periodo. Si parla di un anno molto caldo per quello che riguarda l'estate. Che dire, oggi è una giornata piena di storie incredibili. Nel 1980 usciva un video videogioco che ha fatto la storia. Si chiama Pac-Man, quel cerchietto giallo inseguito dai fantasmini che ci ha insegnato due cose fondamentali: mangiare tutto e scappare dai problemi, perché quella è la vera filosofia di questo gioco. È praticamente la metafora perfetta di quella che è la vita adulta, no? Oggi ricordiamo anche dei giganti della letteratura. C'è Arthur Conan Doyle, che compierebbe gli anni, il papà di Sherlock Holmes, tanto per intenderci, l'uomo che ci ha osservato che i dettagli sono molto importanti. E poi c'è un altro compositore monumentale, pure lui ricorderemo, Richard Wagner, una figura, pensate, talmente intensa che quando anche apri il frigorifero per cercare quello che c'è dentro, senti questa opera epica e tutte le volte che la ascolti dici bellezza. Poi Laurence Olivier, una leggenda del teatro, del cinema inglese, uno che riusciva a rendere drammatica anche la letteratura della lista della spesa, fantastico Laurence Olivier, lo ricordiamo quest'oggi. Tra i nati di oggi c'è anche lei, bellezza infinita, niente da dire, 56 anni e non si vede, parliamo di Naomi Campbell, oggi compie 56 anni, icona assoluta della moda del momento cruciale più importante delle modelle. C'era questo gruppo di donne bellissime che dettavano tutto quello che era la moda di quel periodo. Lei cammina in passerella, eleganza felina più che divina. E nel mondo dello sport oggi festeggiamo anche Novak Djokovic, ebbene sì, 39 anni per lui, un tennista per 428 settimane, pensate, numero uno nel ranking mondiale. Oggi Djokovic compie 39 anni. Per gli appassionati di calcio è anche un giorno dei ricordi europei. L'Inter, che nel 2010, amici interisti, alzavate la Champions dopo 45 anni, e amici juventini, perché la Juventus nel 96 conquistava l'Europa ai rigori. Praticamente due giornate in cui milioni di italiani hanno guardato queste partite e hanno per fortuna anche gioito. Velocemente ricordiamo anche due giganti della letteratura, Victor Hugo e Alessandro Manzoni, entrambi oggi ricordiamo la loro presenza perché ci lasciava nel 1873 proprio Alessandro Manzoni. Sono passati 153 anni. Vediamo a chiudere ricordando anche i suoi promessi sposi che molti hanno letto a scuola, e allora ricorderemo invece quello che è di attuale oggi fra poco con Anna al telefono.

0: Accendi la radio, accendi le emozioni.
1: Radio Parma, sempre con te.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
0: Accendi la radio, accendi le emozioni.
1: Radio Parma, sempre con te. Gazzettadiparma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.
3: Siamo con Anna Pinazzi, direttamente dalla redazione di GazzettaDiParma.it. Buon venerdì, Anna, eccoti qua.
4: Buon venerdì a te Andrea e un saluto a tutti gli ascoltatori. Partiamo subito con questa mattina con una notizia dell'ultima ora. Un'auto e un camion si sono scontrati verso le 7:15 in A1. L'impatto è avvenuto all'altezza di Fontanellato in direzione Milano, sulla corsia nord al chilometro 94. Il bilancio è pesante. Un ferito è stato trasportato dall'elisoccorso di Parma al Maggiore in gravi condizioni. È stato ricoverato in rianimazione. Immediato anche l'intervento dei vigili del fuoco che sono ancora sul luogo dell'incidente per mettere in sicurezza i mezzi e l'area coinvolta. Passiamo poi a un focus sulla scuola. La Regione Emilia-Romagna ha deciso di anticipare il ritorno in classe per gli alunni delle primarie al 31 agosto. Una scelta, spiega l'assessore regionale Conti, per rispondere ai bisogni delle famiglie. Abbiamo quindi chiesto ai presidi delle scuole di Parma che cosa ne pensano. Il provvedimento è stato accolto positivamente, ma i presidi sottolineano come l'inizio anticipato sia un'impresa tutt'altro che banale. Bisognerà fare attenzione a una serie di problemi. Parliamo poi di caldo. È iniziata l'ondata causata dall'anticiclone che alzerà ulteriormente le temperature e proprio ieri nel quartiere San Leonardo è stato presentato il progetto Rifugi Climatici, promosso dal comune e dallo stesso quartiere insieme ad AUSL e Terzo Settore. Verranno individuati e creati dei rifugi per anziani e fragili. Si tratta di spazi indoor e aree verdi distribuite su tutto il territorio, appunto per difendersi dalle alte temperature. Un salto poi in provincia, a Vaio, da ieri sono raddoppiate le camere iperbariche. Ora sono 2 per 28 posti complessivi. L'investimento è stato sostenuto da Fondazione Cari Parma per oltre 1.600.000 euro e dallo Stato e dalla Regione per 760.000 euro. Tutti i dettagli li trovate sul nostro sito e sul giornale di oggi. Dalla redazione è tutto, buon ascolto.
3: A dopo, ti aspetto in studio 11:45.
1: Gazzettadiparma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale. Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
0: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Renault.
1: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
0: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
3: Voglio più! Più! Più!
4: Ma più cosa?
3: Più risparmio!
4: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
3: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
4: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa!
3: Questa è convenienza!
4: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
5: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.
6: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
7: Radio Parma, la radio siamo noi.

tante notizie, i tanti compleanni di personaggi davvero incredibili, volevo e non potevo mancare a ricordarvi che oggi un signore di nome Giacomo Matteotti ci lasciava 141 anni fa. Ci lasciava, no, avrebbe 141 anni se non ci avesse lasciato 101 anni fa, quindi ci ha lasciata all'età di 40 anni. Ma perché? Perché Giacomo Matteotti è una figura simbolo di politica, di idee socialiste. Il suo nome è il settimo più ricorrente oltretutto nella toponomastica d'Italia, nel senso che il nome delle vie, ecco, lui è al settimo posto. Tante vie, ne abbiamo una anche noi, che si chiama appunto Giacomo Matteotti. Nato in provincia di Rovigo, si avvicina al socialismo collaborando con il periodico La Lotta e facendosi eleggere nel 1919 alla Camera in quota PSI. PSI era il Partito Socialista Italiano. Esponente dell'area riformista, denunciò più volte in Parlamento le violenze di gruppi fascisti, arrivando a parlare di brogli l'indomani delle elezioni politiche del 24 che consegnarono la maggioranza assoluta al partito di Benito Mussolini. La risposta di quest'ultimo fu di ordinare l'assassinio di Matteotti, eseguita a Roma il 10 giugno del 1924 da 5 membri di quella che si chiamava Polizia Politica.

Questa mattina volevo anche riportarvi, non contro i canzoni, ma giusto per ricordarlo uno, e ne vale la pena, perché oggi compirebbe 102 anni, ci lasciava 7 anni fa. Charles Aznavour, idolo della musica francese, considerato l'ultimo grande chansonnier, noto anche come il Frank Sinatra francese, per capirci. Parigino, il nome completo ha nelle vene sangue armeno, origine che tra l'altro difende nel corso della sua carriera, meritandosi nel 2004 il titolo di eroe nazionale dell'Armenia. La sua carriera artistica prende le mosse nel 1933 e nel 1946 sotto l'egida della divina Edith Piaf. Imbocca la via del successo, in oltre 80 anni lo porta a vendere, pensate, 300 milioni di dischi in tutto il pianeta. Autore di più di 900 canzoni è capace di cantare in 7 lingue, dopo il francese, italiano è quella lui più congeniale, legata a cavalli di battaglia come E io fra di voi, come Triste Venezia ed Istrione. Insignito della Legione d'Onore, vanta anche una lunga esperienza di attore con altre 60 pellicole, a partire dall'esordio in Tirate sul pianista di François Truffaut del 60. Liza Minnelli, Céline Dion, Massimo Ranieri sono alcuni degli artisti che hanno reinterpretato i suoi successi, e nel 2015 a 90 anni pubblica il 50° album. Il primo ottobre del 2018 ci lascia, ma qualcuno di nome Sting ha ben pensato di dare vita a uno dei brani più eleganti e anche malinconici di Charles Aznavour. Si chiama L'amour c'est comme un jour, semplicemente l'amore è come un giorno. Aznavour la si negli anni 60 con quello stile tipicamente suo, no? Romantico, poetico, realista, disilluso e molto malinconico. C'è qualcosa che nasce, che cresce, cambia la luce e inevitabilmente finisce, e nella canzone l'amore viene paragonato

suonato proprio al passare di una giornata, alba, piena luce e tramonto, e molti anni dopo, precisamente nel 2021, Sting interpretò il brano insieme ad Aznavour in una versione diventata molto famosa. Il contrasto tra le voci è quello che rende speciale questo pezzo. Aznavour ha questa voce vissuta, teatrale, quasi sussurrata, Sting invece una voce più moderna, profonda. Sembrano due generazioni che parlano dello stesso amore da prospettive diverse. La versione con Sting è molto raffinata, adesso ve la faccio ascoltare. C'è questo arrangiamento minimale, c'è questa atmosfera notturna, c'è questa grande attenzione al testo, l'interpretazione più importante della tecnica vocale utilizzata. Non racconta l'amore come una favola eterna, lo racconta come qualcosa di bellissimo, proprio perché è fragile, che quindi può anche finire. Ce l'ascoltiamo? A questo punto funziona ancora oggi anche con ascoltatori giovani, proprio perché sembra una conversazione intima più che una canzone commerciale. La voce, quella di Aznavour, e quella di Sting insieme con questa L'amour c'est comme un jour.

0: Da Vellutini capi in pelle primavera 2026 a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.
1: Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
2: Cap Service, il prestito per tutti. In prestito ai pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere, comodo da restituire. In prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
3: Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.
4: Tutto pronto per la partenza. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Tourneo Courier, tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
5: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.

E ci sono quelle notizie che in realtà non vorrei in qualche modo nessuno, perché non mai darvi, ma poi dopo ci si scontra, nel senso che chi sta aspettando, anelando, grattando i muri per arrivare alla pensione, attenzione, perché è vera la notizia che sta circolando, nel senso che l'età pensionabile aumenterà a partire dal 2027. Eh sì, a causa dell'adeguamento automatico alla speranza di vita, alla speranza di vita. Allora, se vi hanno trattato come fragili fino a qualche anno fa, automaticamente non lo siete più. Insomma, individui fragili dopo i 60 anni, sai tutto quello che ci raccontano. Ecco, per la pensione invece va bene che continuiate a lavorare. Allora, o siamo fragili o non siamo fragili. Questa cosa deve essere, insomma, chiarita. Tanto fragili da allungarvi l'età pensionabile. Quindi so che siete già sdraiati, stesi, almeno seduti, perché per il 2026 i requisiti rimangono fermi a 67 anni di età e 20 di contributi, ma dal prossimo anno scatteranno i primi incrementi. Volete sapere come e perché? Nel 2027 l'età per la pensione di vecchiaia, toglietemi sottofondo, grazie, sale a 67 e un mese. E attenzione, perché nel 2028 il requisito sale a mi viene da ridere, è un riso amaro, a 67 anni e 3 mesi. Non dico altro, beccatevi una canzone, perché altrimenti potete cominciare a imprecare.

Stavo pensando a raccontarvi qualcosa di allegro per... no, perché dai una brutta... Del resto è meglio saperlo, no? Che trovarsi in posta, dire sono venuto a ritirare la pensione. No, guardi, c'è da attendere un altro mese. Insomma, mettiamo le mani avanti. Giusto, giusto, volevo spendere anche due parole per quello che non è un videogioco qualsiasi, è un videogioco che ha lasciato il segno. E oggi veniva pubblicato, sono passati 46 anni, era giovedì 22 maggio del 1980 e venne pubblicato il videogioco Pac-Man. Si inseriva una monetina, c'era questo cerchietto giallo inseguito da quattro fantasmini colorati che a loro volta se la davano a gambe se la loro preda ingurgitava pillole energetiche. Insomma, fu amore a prima vista con il popolo delle sale giochi, dei bar, che lo incoronò il re dei videogame a gettone. Tra la fine dei 70 e l'inizio degli 80 venne alla luce la cosiddetta seconda generazione dei videogiochi, protagonista di una fase di grande splendore per i settori degli scritto arcade, che l'avrete visto migliaia di volte. Questo tipo di videogame era contenuto in una postazione a forma di cabina dotata di video e pulsantiera che consegnava al giocatore questa partita, inserivi il gettone e poi arrivava in italiano, macchina gettoni per capirci, questo personaggino, no? Erano macchine infernali nei bar, nelle sale giochi, odiate dai genitori che allora si lamentavano: mio figlio va sempre in sala giochi. Beh, magari si tornasse a quel tempo, visto che sono stati sostituiti da elementi ben diversi. Sono queste macchinette le dirette discendenti degli antichi, ormai possiamo dare questo aggettivo. Flipper iniziarono a diffondersi in tutto il mondo grazie all'uscita di videogiochi di successo lanciati in quel periodo. C'era per esempio il celebre Space Invaders e la stessa società statunitense, la Midway Games, sarebbe stata protagonista due anni dopo di un altro successo di ben altra portata rispetto al primo. Parliamo di un signore di nome Toru Tuatani, programmatore di videogiochi per la giapponese Namco, e costui una sera in compagnia di amici fu ispirato dalla pizza che aveva nel piatto, una forma tonda interrotta da uno spazio creato da una fetta mancante che rimandava poi alla sagoma di una bocca aperta. Di lì nasce l'idea del personaggio. 15 mesi dopo quell'episodio pareva insignificante, si tradusse invece in un videogame che venne messo in commercio in Giappone con il titolo di Pukman, derivato da un'espressione giapponese che indica l'atto di chiudere e aprire la bocca. La successiva uscita sul mercato americano in realtà aveva un'assonanza, una tra l'altro pericolosa assonanza con una parolaccia inglese, appunto, e quindi cambiarono il Pukman con Pac-Man. Estrema semplicità di gioco, boom di vendite, di consenso tra i giovani. Un aspetto curioso della prima versione fu la presenza di un bug, un errore per capirci di programmazione, che bloccava il gioco al livello 256, quando invece gli ideatori l'avevano progettato perché durasse potenzialmente all'infinito. Questo permise di individuare un massimo punteggio raggiungibile, il cosiddetto Perfect Score, equivalente a 3.333.360 punti, registrato per la prima volta da un ragazzo di nome Billy Mitchell nel 99 in 6 ore di partita.

0: offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense per tutto il mese di aprile e maggio offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
0: Energia, passione.
2: Radio Parma.
3: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
4: Non potete resistere alla musica dance degli anni 70, 80, 90? E allora siete tutti invitati all'appuntamento del fine settimana su Radio Parma con Selecta, successi tutti da ballare, mixati da Monica Sensini.

0: esatta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense, per tutto il mese di aprile e maggio, offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma, in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 10 e 0 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Venerdì 22 maggio, ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. Subito la cronaca con un incidente tra auto e camion avvenuto alle 7 di questa mattina sull'autosole in corsia nord all'altezza di Fontanellato. Un ferito è stato trasportato dall'elisoccorso all'ospedale maggiore, è gravissimo, in rianimazione. Immediato anche l'intervento dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi e dell'area interessata dall'incidente. Ancora cronaca, un 31enne italiano evaso dai domiciliari si è avvicinato alle auto in coda al semaforo di Viale Mentana tentando ripetutamente di aprire gli sportelli. Comprensibile la paura degli automobilisti che si sono visti di fronte quell'uomo. All'arrivo dei carabinieri il 31enne è stato arrestato e condotto in carcere. Deve scontare oltre 4 anni per una serie di gravi reati. Intervento dei vigili del fuoco a Schia, dove un parapendista è rimasto incastrato con la vela tra i rami di alcune piante a circa 15 metri d'altezza. Sul posto le squadre di Langhirano supportate dall'elicottero del 115, per il parapendista solo lievi escoriazioni. Il comune di Parma ha istituito un nucleo della polizia locale composto da 10 agenti dotati di biciclette messe a disposizione per lo svolgimento di servizi di pattugliamento in ambito urbano. Il nuovo reparto opererà nei quartieri, nelle aree verdi e nei parchi cittadini. Ora un movimentato episodio in una scuola cittadina. Un ragazzo di 15 anni con difficoltà comportamentali ha improvvisamente colpito con violenza un libro del compagno di banco che gli stava a fianco con un oggetto appuntito. Ripreso dall'insegnante, il ragazzo ha afferrato lo zaino ed è corso fuori dall'aula. In quel momento un'educatrice che si trovava nel corridoio della scuola è stata travolta dal giovane. La donna ha dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso. Ora il meteo, in arrivo un'ondata di caldo sul parmentino. Già ieri la massima ha raggiunto in città i 28 gradi, al di sopra delle medie stagionali. Nel weekend è previsto caldo ancora più intenso, sono previsti più di 30 gradi all'inizio della prossima settimana. Ed è stato presentato il progetto pilota rifugi climatici nel quartiere San Leonardo, promosso dal comune per creare una rete di spazi di prossimità destinati a offrire sollievo e supporto alla popolazione durante le ondate di calore. L'iniziativa si inserisce nel quadro delle strategie di adattamento ai cambiamenti climatici. Chiudiamo con il calcio. Il Parma lavora a Collecchio in vista all'ultima di campionato contro il Sassuolo. Intanto ieri sera si è svolta al Tardini la festa di Parma partecipazioni calcistiche. 160 i presenti, festeggiata la salvezza del club ottenuta con largo anticipo. Rimarcata l'importanza di questa forma d'azionariato diffuso da 11 anni al fianco del club crociato. Di calcio, lo ricordiamo, si parla qui su Radio Parma alle 14 a Palla in Tribuna. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Radio Parma, la tua playlist ogni giorno.

0: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultra decennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere. Coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
1: Voglio più!
2: Più!
1: Più!
3: Ma più cosa?
1: Più risparmio!
3: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
1: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
3: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
1: Questa è convenienza!
3: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
4: Tutto pronto per la partenza. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Tourneo Courier, tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
5: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.

dire anche un paio di cose su di lei. Oggi compie 56 anni Naomi Campbell, ma non tanto per festeggiare Naomi nel suo 56esimo compleanno, ma perché dietro di lei c'è davvero una un'epoca, una storia, una società ben particolare. La Venere Nera nasceva in un quartiere di Londra e cresceva con la madre Valerie, ballerina di origine giamaicana, abbandonata dal compagno poco prima della nascita di Naomi. Ammessa nell'80 a studiare danza alla Italia Conti Academy of Theatre Arts, 6 anni più tardi la sua immagine campeggia sulla copertina di Ella. A soli 16 anni è una star delle passerelle ricercata dovunque. Prima donna di colore ad apparire sulla copertina della rivista Vogue, sia in Francia che in Inghilterra, e sul Time Magazine sfila per le case di moda più rinomate e rientra nella ristretta cerchia delle modelle più pagate di tutti i tempi, con un patrimonio, pensate, di oltre 48 milioni di dollari. Poi vedremo anche le altre, perché fanno parte di questo periodo scintillante della anche Milano da bere, perché no, sempre al centro delle cronache rosa, relazioni con VIP dello spettacolo, all'attivo anche presenze in TV nella serie Robinson e diverse esperienze cinematografiche, eccetera eccetera eccetera. Ma il periodo è proprio quello, a cavallo degli anni 80 e 90 esisteva questo gruppo di donne che non erano semplici modelle, erano diventate un fenomeno culturale globale. Le chiamavano, tanto per capirci, le super model. Ebbene sì, e dentro quel gruppo c'era anche lei. Parliamo di Naomi Campbell, che oggi appunto compie gli anni, ma ce n'erano altre: Cindy Crawford, Linda Evangelista, Claudia Schiffer, Christy Turlington, spesso anche Kate Moss, anche se apparteneva già a una fase successiva e diciamo anche più minimal della moda. Non erano soltanto volti che indossavano abiti. Per la prima volta nella storia della moda le modelle diventarono più famose degli stilisti stessi. Prima di loro la moda era dominata dalle maison, con loro invece arriva questo culto della personalità. C'è una frase storica di Linda Evangelista che dice: noi non ci alziamo dal letto per meno di $10,000 al giorno. E pensate che questa cosa era vera, perché quelle donne erano diventati simboli assoluti di lusso, desiderio, glamour, potere mediatico. Il loro impatto fu enorme, perché trasformarono lo spettacolo, anzi le sfilate, in spettacoli, portarono la moda dentro le televisioni e fecero nascere il concetto moderno di celebrity fashion. Le supermodelle non accompagnavano la musica, erano la musica ed erano il mito stesso degli anni 90. E a musicare comunque alcune delle sfilate, ce n'è una per esempio con Naomi Campbell, c'era lui direttamente sul palco, e stiamo parlando di Robbie Williams e questa canzone che interpretò proprio al passaggio di Naomi. La ricordiamo, si chiama

0: Notizie dall'Ausl di Parma. Zanzara tigre, zanzara comune e pappataci possono trasmettere malattie anche gravi. Previeni la proliferazione di questi insetti, evita ristagni d'acqua e usa prodotti larvicidi. Non farti pungere, usa repellenti sulla pelle e sugli abiti, spiralette e diffusori di insetticidi in ambienti chiusi ma arieggiati, rispettando sempre le istruzioni riportate in etichetta. Se vai all'estero, informati all'azienda Ausl di Parma sui rischi sanitari del paese di destinazione e prendi tutte le precauzioni prima di partire, durante e dopo il viaggio. Per spuntarla, difendiamoci insieme. Maggiori info su zanzaratigreonline.it o al numero verde 800 033 033.
1: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
2: Renault. Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male! Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
3: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
4: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
5: Da Vellutini capi in pelle primavera 2026 a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.

visto che avete apprezzato ieri le predizioni dall'iPhone all'importanza di internet all'e-commerce a Harry Potter ai Beatles, ecco, ve ne do un altro mucchietto di queste profezie complete, cioè proprio ci eravamo salutati parlando dei Beatles che furono scartati dalla Decca Records perché non piaceva il loro suono, dicendo che i gruppi con le chitarre stavano passando di moda. Ma poi ci sono anche altre cose, per esempio quando si parla di alcuni personaggi si pensa sempre che siano stati molto preveggenti, in realtà hanno avuto l'idea entusiasmante un po' scopiazzata, ecco, qua e là, ma poi ci rendiamo conto che certe cose e certe frasi, ecco, magari proprio così lontano non vedevano. Perché Bill Gates, parlando di tecnologia, attenzione, nel 1981, quando si parlava di quantità di RAM, che è la memoria interna dei computer da utilizzare, disse 640 kilobyte di RAM dovrebbero bastare a chiunque, non pensando poi che la tecnologia sarebbe di lì a pochissimo dilagata, perché la realtà dice che un moderno videogioco può richiedere 16 giga di RAM, 25 milioni di volte di più. Oppure, ecco, c'è, parlando di cinema e di musica, Hollywood, anni 20, pensate, Hollywood sosteneva che il cinema parlato non avrà mai successo, la gente ama i film muti. Incredibile, ma è così. La realtà, il cinema sonoro poi sostituì completamente quello muto in pochissimi anni. Oppure un economista nel 1929, precisamente il 3 ottobre, di nome Irving Fisher, che alcuni di voi avranno sentito probabilmente nominare, disse: i prezzi delle azioni hanno raggiunto quello che sembra un pianoro permanentemente alto. 3 settimane dopo inizia il crollo di Wall Street.

0: gorgeous. Accendi la radio, accendi le emozioni.
1: Radio Parma, sempre con te.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Sono rientrati nella serata di ieri all'aeroporto di Fiumicino gli attivisti italiani della Global Sumud Flottiglia per Gaza, fermati e poi rilasciati dalle autorità israeliane. L'arrivo in Italia è stato accompagnato da racconti pesantissimi sulle violenze che sarebbero state subite durante il fermo e il trasferimento. La Procura di Roma acquisirà il video diffuso da Ben Gvir mentre deride i partecipanti alla missione, inginocchiati con le mani legate dietro la schiena, e che ha provocato lo sdegno globale. Tajani chiede all'Unione Europea sanzioni contro il ministro israeliano. L'opposizione dice non basta, bisogna sospendere i rapporti con Israele.
2: Si aggrava la posizione dell'ex principe Andrea nell'ambito delle indagini di polizia britanniche sulle sue frequentazioni del passato con il defunto faccendiere pedofilo americano Jeffrey Epstein. Stando a Sky News UK, il figlio terzogenito della regina Elisabetta e fratello minore di Re Carlo è ora oggetto di un'indagine preliminare anche per sospetti reati sessuali in seguito alla denuncia di una donna. Gli investigatori cercano inoltre testimonianze da altre potenziali vittime di Epstein. Finora Andrea è stato indagato in relazione allo scandalo Epstein solo per il sospetto di cattiva condotta in un ufficio pubblico.
3: Durante l'operazione militare contro l'Iran, le forze armate statunitensi hanno perso quasi un quinto dei loro droni a lunga autonomia. A scriverlo è la TASS, citando una notizia di Bloomberg. Secondo il rapporto, dall'inizio dell'attacco all'Iran alla fine di febbraio, la Repubblica Islamica ha distrutto oltre 2 dozzine di droni, pari a quasi il 20% delle risorse del Pentagono precedenti al conflitto. Sul fronte USA, intanto, gli 007 smentiscono le dichiarazioni di Donald Trump sulla distruzione della capacità dell'Iran di costruire missili e droni all'85%.
2: La Guardia di Finanza di Varese ha scoperto un presunto traffico illecito di gasolio agricolo destinato alla rivendita abusiva a prezzi inferiori a quelli di mercato. 3 italiani sono stati denunciati dalla procura di Busto Arsizio al termine delle indagini condotte dalle Fiamme Gialle. L'inchiesta è partita dopo l'individuazione di un sospetto via vai di veicoli nei pressi di un cortile di Besnate, dove i finanzieri hanno accertato la presenza di un sistema di distribuzione di carburante composto da autocisterna e pompa.
3: È morto nella tarda serata di ieri all'età di 76 anni Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food e Terra Madre. Il decesso è avvenuto nella sua casa a Bra, lo rende noto lo stesso movimento da lui fondato nel 1989 per promuovere il diritto al piacere e a un

0: cibo buono, pulito e giusto per tutte e tutti.
1: L'Unione Europea taglia le stime di crescita per l'Italia. La Commissione Europea ha previsto nel 2026 un aumento del PIL dello 0,5% contro lo 0,8% indicato nelle previsioni d'autunno. Anche per il 2027 Bruxelles rivede al ribasso la crescita allo 0,6% dallo 0,8% precedente. Secondo la Commissione, a pesare sulla economia italiana il nuovo shock energetico provocato dal conflitto in Medio Oriente.
0: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
1: Peugeot 3008 Hybrid, hai cockpit panoramico, autonomia fino a 982 km. Tutto è progettato per offrirti il massimo delle prestazioni. Con Peugeot Formula 8, tuo da 188 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tan fisso 0,8%, TAG 2,03%, anticipo 6.800 euro, rata finale 21.416 euro. In pronta consegna qualunque sia tuo usato, fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
2: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, telefono 0521 48 57 54.
0: Notizie dall'Ausl di Parma. Zanzara tigre, zanzara comune e pappataci possono trasmettere malattie anche gravi. Previeni la proliferazione di questi insetti. Evita ristagni d'acqua e usa prodotti larvicidi. Non farti pungere. Usa repellenti sulla pelle e sugli abiti, spiralette e diffusori di insetticidi in ambienti chiusi ma arieggiati, rispettando sempre le istruzioni riportate in etichetta. Se vai all'estero, informati all'azienda Ausl di Parma sui rischi sanitari del paese di destinazione e prendi tutte le precauzioni prima di partire, durante e dopo il viaggio. Per spuntarla, difendiamoci insieme. Maggiori info su zanzaratigreonline.it o al numero verde 800 033 033.

0: È venerdì, e cosa vuol dire il venerdì? Che c'è l'inserto weekend con la Gazzetta di Parma. Prepariamoci ad invadere città e provincia, sono tanti gli appuntamenti, vi ricordo li trovate tutti quanti all'interno dello spazio di questa mattina con l'inserto gratuito con la Gazzetta di Parma, appunto Gazzetta Weekend. E allora da oggi e anche domani a colonne 28, da Sofri a Tagliaferri, scintille di editoria, torna la rassegna. Sono due giornate di incontri dedicati ai libri, alle storie e ai temi che attraversano il nostro presente. Il programma di oggi alle 18, la scrittrice Nicoletta Verna, un dialogo con Tiffany Bernuzzi, presenterà L'inverno delle stelle, edito Rizzoli. Domani alle 11 il giornalista Luca Sofri presenterà Cose che ho imparato sui libri. È un racconto dedicato al mondo editoriale e al rapporto tra lettori, librerie e libri. Poi due giornate con Parma e Show Dance in Piazza Ghiaia. C'è questo palcoscenico a cielo aperto domani dalle 17 alle 24 e domenica dalle 9 alle 22. Torna questo evento promosso da Piazza Ghiaia, Parma Show Dance, non solo danza, street food, mercatini, sfilate, enogastronomia e shopping. Poi che cosa c'è ancora da ricordarmi? In Via Verdi, Arte al Centro, domenica cena e concerto con il secondo dei tre appuntamenti promossi dal ristorante La Pilotta by Bequadro all'interno della rassegna Vivi al Centro, musica, arte e gusto. Alle 20 in Via Verdi una grande cena di quartiere. Poi Parma aderisce alla Notte dei Musei, torna domani la Notte Europea dei Musei. Il Comune di Parma aderisce aprendo straordinariamente i musei civici dalle 18 alle 22. Il ricco programma offre visite guidate e focus esclusivi. Camera di San Paolo, Castello dei Burattini, Casa del Suono, Casa Natale di Toscanini. Ci spostiamo ancora sempre di giorni, in questo caso perché è da oggi ma fino a domenica il festival Dal Mississippi al Po arriva alla sua 22esima edizione e entra a far parte del festival di Piazzale San Lorenzo. Da oggi a domenica si potranno gustare diverse sfumature del blues verso lo swing, la prima serata con l'omaggio a Paolo Conte, respirando l'aria di Detroit ma anche quella più Tex-Mex di Austin, nella seconda di blues più arcaico. Stasera il concerto di Max Lazzarin. Dimore storiche aperte al pubblico. In questo menù ricco di storia e cultura c'è chi propone la giornata nazionale delle dimore storiche, da Polesine, Zibello, Sarrufino, insomma informatevi per questo appuntamento. 13esima edizione per le maschere italiane che colorano Parma e Busseto. Domani la kermesse coinvolgerà molti giovani e stiamo parlando del programma domani e domenica a Parma per quello che riguarda Parma e Busseto, per quello che riguarda questa manifestazione che porterà a Parma e Busseto oltre 250 maschere che arrivano da 15 regioni italiane. Poi si parla di Busseto con il Nabucco dell'Accademia Verdiana alle 20:30 al Teatro Verdi. La fattoria di Vigeffio brilla con due giorni di Solidalia. Tanti gli appuntamenti e le occasioni, domani e domenica la quinta edizione alla fattoria di Vigeffio. Poi veniamo a Fontanellato con Riflessi d'Arte, visione e immaginazione, la rocca diventa un castello delle illusioni. Il festival prenderà il via domani alle 19 con l'apertura ufficiale. Poi vediamo velocemente perché il tempo stringe. Chiostro incantato, il circo sposa il sogno a Zibello, domani e domenica prima tappa al festival incredibile. Si chiama così È la prima tappa, una rassegna possibile grazie a una rete virtuosa di realtà. Sarà ospitato domani e domenica nei giardini dell'ex convento dei Padre Domenicani. Domani alle 21 in programma gli spettacoli del duo Umpie, duo di acrobati argentini e opera Fiamme, una delle compagnie italiane più importanti in ambito di manipolazione del fuoco, eventi speciali. Chiudiamo, poi ci sono tanti altri appuntamenti con l'inaugurazione a Bedonia, la falesia di Selvola torna a splendere domani, la festa in Alta Valceno. C'è questa parete di rocce in Alta Valceno che ha aspettato 20 anni per tornare a essere scalata come merita. Stiamo parlando che domani aprirà ufficialmente i battenti dopo un lungo e appassionato lavoro di recupero da parte del CAI. In questo caso tutti gli approfondimenti li potete recuperare su un inserto Weekend oggi con la Gazzetta di Parma.
1: Radio Parma, la tua playlist ogni giorno.

0: Avete ascoltato i...
1: No. No, forse non ci siamo. I gatti. Vabbè, riprendiamo domani, dai, intanto il programma è finito. I gatti. I gatti vostri. A domani con i gatti vostri.
2: No, non a domani, è venerdì. Oh, ragazzi, venerdì, lunedì ci sentiamo, ma ogni notte alle 22 vi aspetto puntuale, puntualissimo, per due ore di grande musica con Hot Chili. In caso contrario, lunedì prossimo, sempre alle 9. E sarà il 25? Sì. Buon weekend, ciao.

0: L'ora esatta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense, per tutto il mese di aprile e maggio, offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma, in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 11 e un minuto.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Venerdì 22 maggio, ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. Subito la cronaca con un incidente tra auto e camion avvenuto alle 7 di questa mattina sull'Autosole in corsia a nord all'altezza di Fontanellato. Un ferito è stato trasportato dall'elisoccorso all'ospedale maggiore, è gravissimo, in rianimazione. Immediato anche l'intervento dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi e dell'area interessata dall'incidente. Ancora cronaca, un 31enne italiano evaso dai domiciliari si è avvicinato alle auto in coda al semaforo di Viale Mentana tentando ripetutamente di aprire gli sportelli. Comprensibile la paura degli automobilisti che si sono visti di fronte quell'uomo. All'arrivo dei carabinieri il 31enne è stato arrestato e condotto in carcere. Deve scontare oltre 4 anni per una serie di gravi reati. Intervento dei vigili del fuoco a Schia, dove un parapendista è rimasto incastrato con la vela tra i rami di alcune piante a circa 15 metri d'altezza. Sul posto le squadre di Langhirano supportate dall'elicottero del 115, per il parapendista solo lievi escoriazioni. Il comune di Parma ha istituito un nucleo della polizia locale composto da 10 agenti dotati di biciclette messe a disposizione per lo svolgimento di servizi di pattugliamento in ambito urbano. Il nuovo reparto opererà nei quartieri, nelle aree verdi e nei parchi cittadini. Ora un movimentato episodio in una scuola cittadina. Un ragazzo di 15 anni con difficoltà comportamentali ha improvvisamente colpito con violenza un libro del compagno di banco che gli stava a fianco con un oggetto appuntito. Ripreso dall'insegnante, il ragazzo ha afferrato lo zaino ed è corso fuori dall'aula. In quel momento un'educatrice che si trovava nel corridoio della scuola è stata travolta dal giovane. La donna ha dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso. Ora il meteo, in arrivo un'ondata di caldo sul parmentino. Già ieri la massima ha raggiunto in città i 28 gradi, al di sopra delle medie stagionali. Nel weekend è previsto caldo ancora più intenso, sono previsti più di 30 gradi all'inizio della prossima settimana. Ed è stato presentato il progetto pilota rifugi climatici nel quartiere San Leonardo, promosso dal comune per creare una rete di spazi di prossimità destinati a offrire sollievo e supporto alla popolazione durante le ondate di calore. L'iniziativa si inserisce nel quadro delle strategie di adattamento ai cambiamenti climatici. Chiudiamo con il calcio. Il Parma lavora a Collecchio in vista all'ultima di campionato contro il Sassuolo. Intanto ieri sera si è svolta al Tardini la festa di Parma Partecipazioni Calcistiche. 160 i presenti, festeggiata la salvezza del club ottenuta con largo anticipo. Rimarcata l'importanza di questa forma d'azionariato diffuso da 11 anni al fianco del club crociato. Di calcio, lo ricordiamo, si parla qui su Radio Parma alle 14. A palla in tribuna. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Da Vellutini capi in pelle primavera 2026 a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.
7: Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
8: Cap Service, il prestito per tutti. In prestito ai pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere, comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
9: Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.
10: Renault.
11: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
10: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
12: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

0: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultra decennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
1: San Polo Gombia Park, il 22, 23 e 24 maggio al Parco Gombia di San Polo di Torrile. Tre giorni di musica live, street food, market e divertimento per tutta la famiglia. Venerdì i Banda Liga, sabato disco night e afro funky con Jumbo Story e domenica i Sirà Live con tutta l'energia del sud. San Polo Gombia Park, 22, 23 e 24 maggio, San Polo di Torrile, Parma.
2: Tutto pronto per la partenza. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Tourneo Courier, tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
3: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.

0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Si aggrava la posizione dell'ex principe Andrea nell'ambito delle indagini di polizia britanniche sulle sue frequentazioni del passato con il defunto faccendiere pedofilo americano Jeffrey Epstein. Stando a Sky News UK, il figlio terzogenito della regina Elisabetta e fratello minore di Re Carlo sarebbe ora oggetto di un'indagine preliminare anche per sospetti reati sessuali in seguito alla denuncia di una donna. Gli investigatori cercano

0: per mettere fine alla guerra, ma è braccio di ferro sulle scorte di uranio altamente arricchito. Non consentiremo che lo abbia Teheran, ha detto Trump. Per il presidente USA il blocco navale ha funzionato al 100%. Per Bloomberg, se lo stretto resta chiuso fino ad agosto, si rischia una crisi come quella del 2008. Sono rientrati intanto ieri sera a Fiumicino gli attivisti italiani della Global Sumud Flottiglia per Gaza, rilasciati dal governo israeliano.
1: La Guardia di Finanza di Ravenna ha chiuso un'operazione denominata Tutto Chiaro contro la pirateria audiovisiva, che ha visto coinvolti migliaia di soggetti tra Italia, Francia e Germania. Le ipotesi di reato contestate sono pirateria audiovisiva, eccesso abusivo a sistemi informatici e frode informatica. Sono oltre 100 le perquisizioni e i sequestri. Nel mirino degli investigatori una tecnologia innovativa mai scoperta prima, che grazie a un'applicazione installata sui propri device consentiva ai clienti di accedere ai contenuti audiovisivi a pagamento.
0: Un pacchetto di misure approda oggi sul tavolo del Consiglio dei Ministri. La riunione, non ancora ufficialmente convocata, dovrebbe tenersi alle 19 e affrontare dall'energia ai ristori per l'autotrasporto fino agli interventi per l'emergenza frana di Niscemi. Tra i dossier più urgenti c'è quello relativo alle accise sui carburanti. Il taglio attualmente in vigore scade infatti oggi. Il governo è al lavoro per individuare nuove coperture che consentano di prorogare la misura ed evitare ulteriori rincari alla pompa.
1: Il basket in chiusura, la stagione di Eurolega arriva al suo attesissimo finale e oggi scattano le Final Four. Sul parquet del Telecom Center di Atene si sfideranno Olympiacos, Fenerbahce e Valencia Real Madrid, con in palio due posti per la finalissima in programma domenica alle 20.
0: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

0: Da Vellutini capi in pelle primavera 2026 a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.
1: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
2: Renault Car Service. Quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
3: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
4: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
5: Voglio più, più, più.
6: Ma più cosa?
5: Più risparmio.
6: Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
5: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
6: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
5: Questa è convenienza.
6: Più Conad, più risparmio. Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.

Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

0: gazzettadiparma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.
1: Buongiorno da Anna Pinazzi. Partiamo subito con una segnalazione che ci è arrivata in redazione da parte di FP e CGL di Parma, che hanno denunciato un grave atto vandalico contro la sede del polo sociale Montanara Vigatto Molinetto, dove scritte violente e diffamatorie hanno deturpato i muri esterni. Il sindacato evidenzia la gravità dell'attacco che colpisce direttamente il lavoro quotidiano degli operatori impegnati nella tutela di minori, anziani e disabili. Tutte le foto e le immagini le trovate sul nostro sito. Passiamo poi al tema sicurezza. I carabinieri di Parma Centro hanno denunciato un quarantenne ritenuto responsabile di rapina e furto, dopo che l'uomo ha scagliato scatolette di tonno contro una commessa per fuggire. In un secondo episodio ha rubato prodotti per la cura personale fuggendo in bicicletta. Le indagini, basate su testimonianze e riconoscimenti fotografici, hanno permesso di individuare il sospettato, già noto alle forze dell'ordine. In provincia, Collecchio, sempre i carabinieri hanno denunciato un 28enne per truffa dopo aver acquistato una PlayStation 5 con banconote false da 20 euro. La venditrice ha scoperto il raggiro in banca e i militari hanno recuperato la console nella casa del giovane fuori provincia. Passiamo poi a alcuni eventi, in particolare Parma si prepara a celebrare la festa della Repubblica domenica 2 giugno alle 10.30 all'Auditorium Paganini, unendo una cerimonia istituzionale e un concerto in un unico grande evento gratuito su prenotazione obbligatoria. Durante la mattinata verranno anche consegnate le onorificenze al merito a 21 cittadini. A seguire l'orchestra del Conservatorio Boito e i professori della Filarmonica Toscanini eseguiranno musiche di Rossini e Verdi. Tutti i dettagli su gazzettadiparma.it. Buon ascolto.
0: Gazzettadiparma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. A

0: esatta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense, per tutto il mese di aprile e maggio, offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma, in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 11 e 58 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Venerdì 22 maggio, ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. Subito la cronaca con un incidente tra auto e camion avvenuto alle 7 di questa mattina sull'Autosole in corsia a nord all'altezza di Fontanellato. Un ferito è stato trasportato dall'elisoccorso all'ospedale Maggiore, è gravissimo, in rianimazione. Immediato anche l'intervento dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi e dell'area interessata dall'incidente. Ancora cronaca, un 31enne italiano evaso dai domiciliari si è avvicinato alle auto in coda al semaforo di Viale Mentana tentando ripetutamente di aprire gli sportelli. Comprensibile la paura degli automobilisti che si sono visti di fronte quell'uomo. All'arrivo dei carabinieri il 31enne è stato arrestato e condotto in carcere. Deve scontare oltre 4 anni per una serie di gravi reati. Intervento dei vigili del fuoco a Schia, dove un parapendista è rimasto incastrato con la vela tra i rami di alcune piante a circa 15 metri d'altezza. Sul posto le squadre di Langhirano supportate dall'elicottero del 115, per il parapendista solo lievi escoriazioni. Il comune di Parma ha istituito un nucleo della polizia locale composto da 10 agenti dotati di biciclette messe a disposizione per lo svolgimento di servizi di pattugliamento in ambito urbano. Il nuovo reparto opererà nei quartieri, nelle aree verdi e nei parchi cittadini. Ora un movimentato episodio in una scuola cittadina. Un ragazzo di 15 anni con difficoltà comportamentali ha improvvisamente colpito con violenza un libro del compagno di banco che gli stava a fianco con un oggetto appuntito. Ripreso dall'insegnante, il ragazzo ha afferrato lo zaino ed è corso fuori dall'aula. In quel momento un'educatrice che si trovava nel corridoio della scuola è stata travolta dal giovane. La donna ha dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso. Ora il meteo, in arrivo un'ondata di caldo sul Parmense. Già ieri la massima ha raggiunto in città i 28 gradi, al di sopra delle medie stagionali. Nel weekend è previsto caldo ancora più intenso, sono previsti più di 30 gradi all'inizio della prossima settimana. Ed è stato presentato il progetto pilota rifugi climatici nel quartiere San Leonardo, promosso dal comune per creare una rete di spazi di prossimità destinati a offrire sollievo e supporto alla popolazione durante le ondate di calore. L'iniziativa si inserisce nel quadro delle strategie di adattamento ai cambiamenti climatici. Chiudiamo con il calcio. Il Parma lavora a Collecchio in vista all'ultima di campionato contro il Sassuolo. Intanto ieri sera si è svolta al Tardini la festa di Parma partecipazioni calcistiche. 160 i presenti, festeggiata la salvezza del club ottenuta con largo anticipo. Rimarcata l'importanza di questa forma d'azionariato diffuso da 11 anni al fianco del club crociato. Di calcio, lo ricordiamo, si parla qui su Radio Parma alle 14 a Palla in Tribuna. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
0: San Polo Gombia Park, il 22, 23 e 24 maggio al Parco Gombia di San Polo di Torrile. 3 giorni di musica live, street food, market e divertimento per tutta la famiglia. Venerdì i Banda Liga, sabato Disco Night e Afrofunky con Jumbo Story e domenica i Sira Live con tutta l'energia del sud. San Polo Gombia Park, 22, 23 e 24 maggio, San Polo di Torrile, Parma.
7: Tutto pronto per la partenza. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Tourneo Courier, tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
8: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.

0: pronto per la partenza. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Tourneo Courier, tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro. Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
1: Voglio più!
2: Più!
1: Più!
3: Ma più cosa?
1: Più risparmio!
3: Ma vai da Conad!
4: Via, via!
3: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
1: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
3: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa!
1: Questa è convenienza!
3: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
5: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
6: Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
7: Cap Service, il prestito per tutti. In prestito ai pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere e comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
8: Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: A margine della ministeriale esteri della NATO in Svezia, il segretario di Stato USA Marco Rubio ha affermato che ci sono lievi progressi nei colloqui con Teheran. Rubio ha poi spiegato che Donald Trump è deluso dal comportamento della NATO nello scenario medio orientale. Nonostante ciò, il tycoon ha deciso di inviare 5.000 soldati in Polonia. Plauso da parte del segretario dell'Alleanza Atlantica Mark Rutte, che però avverte: col tempo diventeremo meno dipendenti da un unico alleato, ovvero gli Stati Uniti.
1: Si aggrava la posizione dell'ex principe Andrea Mountbatten-Windsor nell'ambito delle indagini sulle sue frequentazioni del passato con il defunto faccendiere pedofilo americano Jeffrey Epstein. La polizia britannica sta indagando sul figlio terzogenito della regina Elisabetta e fratello minore di Re Carlo per presunti reati sessuali nella residenza reale. Lo riporta Sky News. Gli investigatori intendono parlare con una donna che sostiene di essere stata portata nella sua abitazione di Windsor per scopi sessuali.
2: Sono almeno 4 i morti in un attacco di droni ucraini su un dormitorio studentesco ieri sera nella regione di Lugansk controllata dai russi. Lo ha detto la commissaria russa per i diritti umani citata dalla TASS. Sempre ieri Zelensky ha annunciato un raid delle forze speciali ucraine contro il quartier generale dell'FSB nell'oblast occupato di Kherson.

0: Hanno le loro urne pochi mesi dopo l'appuntamento del referendum per le elezioni amministrative con cui eleggeranno il sindaco e rinnoveranno il consiglio comunale. Tra queste 18 capoluoghi di provincia, da Salerno e Messina a Mantova e Reggio Calabria, e un capoluogo di regione, Venezia. In totale un italiano su 10 dovrà esprimere la sua preferenza.
1: La Formula 1, quinto appuntamento della mondiale con il Gran Premio del Canada. Oggi l'unica sessione di prove libere del weekend sarà alle 19:30 con le qualifiche della sprint che si terranno alle 22:30. Domani alle 18:30 in programma la terza sprint del campionato, mentre alle 22 scattano le qualifiche. Domenica alle 22 al via la gara. Nel weekend in pista anche la F2 F1 Academy.
0: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
2: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: San Polo Gombia Park, il 22, 23 e 24 maggio al Parco Gombia di San Polo di Torrile. Tre giorni di musica live, street food, market e divertimento per tutta la famiglia. Venerdì i Banda Liga, sabato disco night e afro funky con Jumbo Story e domenica i Sira Live con tutta l'energia del sud. San Polo Gombia Park, 22, 23 e 24 maggio, San Polo di Torrile, Parma.

0: sound di Parma è qui.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: Sono le 13:00.
0: L'ora esatta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense per tutto il mese di aprile e maggio offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in 2 ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
3: Radio Parma 102 104. Giornale Radio.
4: Buon pomeriggio dalla redazione. Scritte ingiuriose sono comparse stamattina sui muri esterni della sede del Polo Sociale Montanara Vigato Molineto in via Carmignani. Un atto vandalico con frasi violente e diffamatorie che chiamano in causa il lavoro quotidiano di operatori del sociale che si occupano della tutela di tutte le fragilità. Questa mattina sul posto anche la presenza del sindaco Guerra e del direttore generale dell'ospedale Maggiore Campania. Un quarantenne straniero è stato denunciato dai carabinieri per rapina e furto aggravato. Prima colpito in un supermercato nella zona nord della città, ha rubato merce e una volta scoperto ha lanciato alcune scatolette contro la commessa per poi fuggire. Altro colpo pochi giorni dopo in via Garibaldi con il furto di prodotti per l'igiene personale. Ha acquistato una PlayStation 5 pagando con banconote false, al responsabile un 28enne italiano denunciato dai carabinieri di Collecchio al termine dell'indagine coordinata dalla procura. Una 43enne aveva messo in vendita la propria console via web al prezzo di 370 euro. Il 28enne, una volta incontrata la venditrice, ha poi pagato con soldi falsi ed è stato denunciato. Incidente tra auto e camion alle 7 di questa mattina sull'autosolo in corsia nord all'altezza di Fontanellato. Un ferito è stato trasportato dall'elisoccorso di Parma all'ospedale Maggiore, è gravissimo, in rianimazione. Immediato anche l'intervento dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi e dell'area interessata dall'incidente. Ora il meteo, in arrivo un'ondata di caldo sul parmense. Già ieri la massima ha raggiunto in città i 28 gradi, ben al di sopra delle medie stagionali. Nel weekend è previsto caldo ancora più intenso e sono previsti più di 30 gradi all'inizio della prossima settimana. Ed è stato presentato il progetto pilota rifugi climatici nel quartiere San Leonardo, promosso dal comune per creare una rete di spazi di prossimità destinati ad offrire sollievo e supporto alla popolazione durante le ondate di calore. L'iniziativa si inserisce nel quadro delle strategie di adattamento ai cambiamenti climatici. Infine il calcio, il Parma al lavoro a Collecchio in vista dell'ultima partita di campionato contro il Sassuolo. Intanto ieri sera si è svolta al Tardini la festa di Parma Partecipazioni Calcistiche. 160 i presenti, festeggiata la salvezza del club ottenuta con largo anticipo, rimarcata l'importanza di questa forma d'azionariato diffuso da 11 anni al fianco del club crociato. È tutto, ci risentiamo più tardi.
3: Radio Parma 102-104, Giornale Radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: C'è una grandezza che non si misura, si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
7: Tutto pronto per la partenza. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Tourneo Courier, tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
8: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
9: Da Vellutini capi in pelle primavera 2026 a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.

0: tutto pronto per la partenza. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Tourneo Courier, tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro. Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
1: Voglio più!
2: Più!
1: Più!
3: Ma più cosa?
1: Più risparmio!
3: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
1: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
3: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
1: Questa è convenienza!
3: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
4: Notizie dall'Ausl di Parma. Zanzara tigre, zanzara comune e pappataci possono trasmettere malattie anche gravi. Previeni la proliferazione di questi insetti. Evita ristagni d'acqua e usa prodotti larvicidi. Non farti pungere. Usa repellenti sulla pelle e sugli abiti. Spiralette e diffusori di insetticidi in ambienti chiusi ma arieggiati, rispettando sempre le istruzioni riportate in etichetta. Se vai all'estero, informati all'azienda Ausl di Parma sui rischi sanitari del paese di destinazione e prendi tutte le precauzioni prima di partire, durante e dopo il viaggio. Per spuntarla, difendiamoci insieme. Maggiori info su zanzaratigreonline.it o al numero verde 800 033 033.
5: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
6: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Fine delle operazioni militari e della guerra mediatica. Cessate il fuoco immediato tra Iran e USA. Totale senza condizioni su tutti i fronti. Garanzie per la libertà di navigazione nel Golfo Persico, nello Stretto di Hormuz e nel Golfo di Oman. Sarebbero questi alcuni dei punti contenuti nella bozza finale di un possibile accordo tra Iran e Stati Uniti con la mediazione del Pakistan. L'annuncio potrebbe arrivare a ore.
1: La polizia sta indagando sull'ex principe Andrew per presunti reati sessuali. Secondo quanto si legge su diversi media stranieri, gli investigatori intendono parlare con una donna che sostiene di essere stata portata nella sua abitazione di Windsor nel 2010 per scopi sessuali. L'iniziativa arriva dopo che le forze dell'ordine hanno individuato molteplici piste investigative in quella che viene descritta come un'indagine di grande rilevanza. La polizia avrebbe sequestrato prove durante una perquisizione nell'ex casa di Andrea Royal Lodge, nella sua nuova proprietà nella tenuta di Sandringham nel Norfolk, che gli agenti starebbero ora esaminando attentamente.
2: Gli agenti della polizia locale di Roma sono intervenuti dopo la segnalazione di un cittadino che ha chiamato il comando riferendo di due bambini soli all'interno di un'auto in sosta. Giunti sul posto, gli agenti hanno verificato la presenza dei minori all'interno della macchina lasciata parcheggiata al sole. Contestualmente, gli agenti hanno avviato gli accertamenti per rintracciare i genitori fino a individuare la madre che si era allontanata per recarsi in alcuni esercizi commerciali. Considerata la gravità della situazione, la donna è stata accompagnata negli uffici del comando per i controlli del caso. È stata denunciata per abbandono di minori.
1: Due professori sono stati dapprima accerchiati e successivamente aggrediti da un gruppo di giovani nei pressi del Parco Falcone Borsellino a Parma. Secondo la ricostruzione del giornale, un docente stava attraversando il parco quando è stato circondato da diversi ragazzini. Il collega, assistendo alla scena, è intervenuto per aiutare il professore, finendo anche lui coinvolto.

0: Da alcuni giorni ormai, ma adesso c'è l'ufficialità. Pep Guardiola lascerà il Manchester City al termine di questa stagione. A confermarlo è stato lo stesso club attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Renault.
1: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
2: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
3: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
4: Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
5: Cap Service, il prestito per tutti. Il prestito ai pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere e comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
6: Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.

0: esatta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense per tutto il mese di aprile e maggio offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 13 e 59 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
4: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. Un video circolato in rete e nelle chat mostra momenti di forte tensione e una colluttazione tra alcuni ragazzi e un docente di un istituto scolastico di Parma. I contorni della vicenda avvenuta nel parco ex Eridania restano però da chiarire. L'episodio ha sollevato reazioni politiche e richieste di interventi disciplinari, riaccendendo l'attenzione sul tema della sicurezza nei pressi delle scuole. Scritte ingiuriose sono comparse sui muri esterni della sede del polo sociale Montanara Vigato Molinetto di via Carmignani. Un atto vandalico con frasi violente e diffamatorie che chiamano in causa il lavoro quotidiano di operatori del sociale che si occupano della tutela di tutte le fragilità. Questa mattina sul posto anche l'intervento del sindaco Guerra, del direttore generale dell'ospedale maggiore Campania e dell'assessore Brianti. Un quarantenne straniero denunciato dai carabinieri per rapina e furto aggravato, prima ha colpito in un supermercato della zona nord della città, ha rubato merce e una volta scoperto ha lanciato alcune scatolette contro la commessa per poi fuggire. Altro colpo pochi giorni dopo in via Garibaldi con il furto di prodotti per l'igiene personale. Ha acquistato una PlayStation 5 pagando con banconote false. Il responsabile, un 28enne italiano denunciato dai carabinieri di Collecchio. Una 43enne aveva messo in vendita la propria console sul web al prezzo di 370 euro. Il 28enne, una volta incontrata la venditrice, ha poi pagato con i soldi falsi e alla fine è stato denunciato. Ora un incidente tra auto e camion alle 7 di questa mattina sull'autosole in corsia nord all'altezza di Fontanellato. Un ferito è stato trasportato dall'elisoccorso all'ospedale maggiore, è gravissimo, in rianimazione. Parliamo del tempo, in arrivo un'ondata di caldo sul Parmense. Già ieri la massima ha raggiunto in città i 28 gradi, ben al di sopra delle medie stagionali. Nel weekend è previsto caldo ancora più intenso, ci saranno più di 30 gradi all'inizio della prossima settimana. Chiudiamo con il calcio, il Parma al lavoro a Collecchio in vista dell'ultima gara di campionato contro il Sassuolo. Intanto al Tardini la festa di Parma partecipazioni calcistiche con 160 i presenti, festeggiata la salvezza del club, ottenuta con largo anticipo, rimarcata l'importanza di questa forma d'azionariato diffuso da 11 anni al fianco del club crociato. Abbiamo terminato, ci risentiamo più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere. Coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. Altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
7: Peugeot 3008 Hybrid. Hai cockpit panoramico, autonomia fino a 982 km. Tutto è progettato per offrirti il massimo delle prestazioni. Con Peugeot Formula 8, tuo da 188 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tan fisso 0,8%, tag 2,03%. Anticipo 6.800 euro, rata finale 21.416 euro. In pronta consegna qualunque sia tuo usato, fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
8: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, telefono 0521 48 57 54.
9: Palla in tribuna, in collaborazione con Cap Service, il prestito per tutti.
10: Palla in tribuna, in studio Marco Bernardini.
0: Buon pomeriggio, ben ritrovati. Nuova puntata di Palla in Tribuna, qui in diretta su Radio Parma. Si avvicina l'ultima partita di campionato tra Parma e Sassuolo, che si giocherà, lo ricordiamo, domenica pomeriggio alle ore 15 al Tardini. Una partita che, insomma, al di là del derby emiliano, non ha molta valenza in termini di classifica, con un Parma che proverà sia a difendere il tredicesimo posto, ma anche provare l'assalto alla dodicesima piazza, al momento occupata dal Torino, che si trova più due, ma giocherà un infuocato derby della Mole con la Juventus alla disperata ricerca di una improbabile remontada per rientrare in zona Champions, proprio sotto lo striscione d'arrivo. Un'ultima giornata che si aprirà questa sera alle 20.45 con Fiorentina-Atalanta, con due ex crociati, Vanoli da una parte e Paredes dall'altra, che sembrano essere entrambi sul piede d'addio, con tra l'altro proprio sulla panchina viola potrebbe subentrare Fabio Grosso, che sarà avversario poi del Parma domenica al Tardini. La giornata proseguirà poi domani alle 18 con Bologna-Inter, alle 20.45 ci sarà Lazio-Pisa, poi appunto domenica si completa questa stagione di Serie A con Parma-Sassuolo alle 15, Napoli-Udinese alle 18, alle 20.45 le rimanenti 5 partite decisive per la lotta Champions e salvezza: Cremonese-Como, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Torino-Juventus e Verona-Juve. Davvero un finale di campionato molto incerto, non in tutte le zone della classifica, ma insomma bisogna ancora, diciamo, decidere la terza retrocessa tra Lecce e Cremonese. Lecce avanti di un punto rispetto ai grigiorossi, e poi anche il terzo e il quarto posto che danno accesso alla prossima Champions League. Scriveteci al 333-9200-170, scriveteci anche i vostri ricordi anche di Gigi Buffon. Perché citiamo Gigi Buffon? Perché Gigi Buffon ieri a Sabbioneta ha ricevuto il premio Toson d'Oro 2026, assegnato dal Rotary Casalmaggiore Sabbioneta e Viadana. Una bella cerimonia, è intervistato anche dalla giornalista 12 TV Parma Francesca Strozzi. Oggi sulla Gazzetta di Parma trovate un'intervista fatta da il giornalista Sandro Piovani, che insomma ha provato a parlare a Buffon anche in chiave Parma. Gigi Buffon sempre molto legato al Parma, e ha usato parole importanti nei confronti del Parma e di Carlos Cuesta. Le andiamo a leggere insieme appunto un articolo che trovate oggi sulla Gazzetta di Parma. Gigi Buffon dice: per me questa è una salvezza davvero strepitosa, avevamo qualche dubbio su determinate scelte che ha fatto la società, e secondo me erano dubbi legittimi, però la società ha dimostrato di saper essere più brava dei nostri dubbi, quindi c'è da togliersi il cappello di fronte a questa stagione, alle scelte iniziali. Poi, in merito alla possibile conferma di Carlos Cuesta, per i risultati che ha portato penso che non ci dovrebbero essere nessun tipo di difficoltà per continuare questo rapporto, però come dico sempre, dipende qual è l'aspettativa del prossimo anno, dipende come i dirigenti, a prescindere da quelli che sono i risultati di una squadra, valutano il lavoro dell'allenatore, e più che altro se quel lavoro lì in ottica futura può essere corretto per la squadra e le ambizioni del Parma. E ancora, tornando al suo romantico ritorno nell'estate 2021, c'è questa curiosità di aver firmato nel contratto una clausola per la vittoria dello scudetto. Pensate un po', lui dice testualmente: Gigi Buffon certo non poteva a 43 anni firmare o immaginare di fare dei contratti standard, per cui l'arrivare in Serie A per me era scontato, era quasi un'offesa ricevere un premio per arrivare in Serie A, poi chiaramente in quei due anni non ci siamo riusciti, ma ci sono riusciti gli altri il terzo anno, e quindi uno dei pochi modi che avevo per continuare a giocare con entusiasmo era sognare e mettermi sempre dei limiti quasi impossibili, perché io penso che siano quasi impossibili, quasi tra virgolette. Sempre restando in tema di portieri, Sandro Piovani gli fa notare la curiosità più unica che rara del fatto che quest'anno il Parma ha avuto tre portieri, Suzuki, Corvi e Rinaldi, tutti e tre hanno ricevuto il premio di MVP almeno una volta. Ovviamente Rinaldi nella sua unica apparizione a Napoli, poi insomma Suzuki ha fatto molto bene, ma Corvi l'ha sostituito più che degnamente. Allora Buffon si legge nell'intervista: il prossimo anno si gioca con tre portieri, allora Parma seriamente, innanzitutto il settore giovanile del Parma Calcio qualcosa produce, siccome sono giovani che hanno fatto tutta la trafila, probabilmente chi li aveva scelti ci aveva visto bene. Per noi Suzuki era scontato che andasse bene, bisogna fare un plauso a Corvi, perché secondo me in un momento molto delicato della stagione ha avuto questa responsabilità ed è riuscito a rispondere veramente da portiere solido, che è la cosa più importante di essere bravi, bisogna essere solidi. Rinaldi è stata una bellissima sorpresa, lunga vita ai portieri del Parma. Quindi Buffon insomma in corona il trio dei portieri del Parma, allenati da Nicola Pavarini, anche lui ex calciatore crociato. Andiamo a leggere i primi messaggi che arrivano. Buongiorno Marco, prima che arrivi l'ultima puntata vostra lunedì, a proposito, lunedì ultima puntata di Palla in Tribuna, poco dopo le 14 chiuderemo in bellezza questa stagione e vi ricordiamo domenica ovviamente dalle 14.45 Radio Cronaca in diretta integrale ed esclusiva di Radio Parma, di Parma Sassuolo, e poi alle 17 subito dopo il triplice fischio finale un'altra puntata di Calcio e Calcio diretta live su 12 TV Parma con i commenti e le interviste dallo stadio Tardini. Grazie Davidone per avercelo ricordato, vorrei ringraziare tutti voi per averci accompagnato in questa bellissima cavalcata diretti dalla mitica registra che tutti noi conosciamo bene. Saluto ovviamente a Simonetta che ci sta guardando dall'altra parte della stanza. Sto già pensando alla tristezza che mi pervaderà il prossimo lunedì, ma già con la fremente attesa che la nuova avventura che ci aspetterà l'anno prossimo, sempre comunque sulla mia radio preferita. Grazie Davidone, ma siamo noi che dobbiamo ringraziare te e tutti i radioascoltatori per davvero la vicinanza, l'affetto e i messaggi che ci mandate ogni giorno. Poi aggiunge, commento tecnico, andiamo su uno degli argomenti caldi di questo finale di stagione, visto il plebiscito tra noi tifosi su Strefezza, la società dovrebbe tenerne conto, ma è così difficile prenderlo, ma più che un problema è difficile prenderlo, ingaggio, costi, io credo sia anche una valutazione sulla politica societaria del Parma che in questi anni, da quando insomma è subentrato Kraus, non ha quasi mai fatto investimenti con contratti a giocatori che hanno compiuto 29 anni, quindi c'è anche da fare questo tipo di valutazione a prescindere dal valore di Strefezza e dal contributo che ha dato l'attaccante brasiliano in questa seconda parte di stagione. Alessandro Bocelli, finire con 4 sconfitte consecutive non sarebbe il massimo, è una questione non di classifica ma di immagine di mercato, anche un pari andrebbe comunque bene, sì, insomma, io faccio anche un discorso di classifica e di piazzamento da cui poi derivano anche parte degli introiti TV, certo, chiudere con 4 sconfitte non è un bel modo per chiudere la stagione, ecco. Palla in Tribuna insostituibile nella vita del Parma, oggi siete veramente, mi fate piangere, devo portarmi dei fazzoletti perché non ero pronto. Anche Simonetta sorride davvero, no, grazie davvero, ma lo dico a nome anche dei miei colleghi, insomma, di chi ci ha accompagnato quest'anno, insomma, è un lungo addio, un lungo arrivederci, possiamo dire. Poi ci sarà lunedì l'ultima puntata, allora lì vi potete scatenare e sbizzarrire con i saluti. Saluti che ieri sera hanno visto protagonista anche PPC, perché Parma Partecipazione Calcistica ha organizzato la cena di fine campionato nella suggestiva location dello stadio Tardini, 160 le persone presenti tra soci e autorità, un appuntamento diviso in due parti, prima la presentazione del libro Una storia da raccontare, un sogno realizzato, curato dal vicepresidente PPC Franco Bardiani e già in vendita da un paio di settimane con la Gazzetta di Parma, e poi nell'Enrico Serafino Lounge, il vero e proprio momento della cena appunto di fine stagione, rappresenta anche una folta delegazione del Parma Calcio guidata dall'amministratore delegato Federico Cherubini insieme a Danilo Show, responsabile della Rari Cavi, poi c'è anche Federica Lancini, lo slo Giuseppe Squarcia e anche i calciatori Hans Nicolussi Caviglia e Filippo Rinaldi, che hanno donato una maglia 10, numero 10 personalizzata proprio al presidente PPC Paolo Piva. Davvero una bella serata per chiudere in bellezza questa stagione che insomma il Parma comunque ha dato davvero delle grosse soddisfazioni. Due appuntamenti importanti per oggi, li ricordiamo: ore 17 a Vicenza la finalissima della Coppa Italia Primavera Women tra il Parma di Ilenia Nicoli e la Juventus, e si sa che Parma-Juve non è mai una partita banale come tutte le altre, in caso di parità al 90esimo supplementare per rigori, e poi alle 18 un appuntamento che indirettamente riguarda da vicino il Parma, perché al loro Gel Stadium si giocherà il quarto di finale del campionato Primavera 1 tra Cesena e Inter, e la vincente affronterà poi lunedì alle 20.30 al Viola Park nella semifinale il Parma di Nicola Corent. Quindi Cesena-Inter da seguire, che riguarda da vicino il Parma. Noi però di questo e molto altro parliamo con il nostro primo ospite, che è il giornalista di Tutto Sport e GianlucaDiMarzo.com, Simone Brianti. Ben ritrovato Simone.
10: Ciao Marco, buongiorno.
0: Ecco, allora mi mancate già Sergio, è l'ultima puntata almeno per me, poi ci sarà quella di lunedì, insomma anche te Simone sei stata una delle colonne portanti di questa stagione di Palla in Tribuna, chiudiamo in bellezza. Oggi andiamo davvero a fare previsioni. Allora, la prima previsione che ti chiedo, restando in tema primavera, è: stasera chi vince tra Cesena e Inter?
10: È una bella sfida perché durante la stagione sicuramente il Cesena è stata una delle sorprese del campionato, ha fatto un campionato importante, ha dimostrato di essere una squadra comunque compatta, insidiosa soprattutto, e dall'altra parte c'è un Inter che comunque sotto certi punti di vista in certe occasioni è un po' più abituata, no? A giocare certe partite, certe situazioni, vivere la pressione anche di potersi giocare uno scudetto. È una bella partita secondo me, e mi aspetto una partita molto equilibrata come è stata poi quella di ieri tra Roma e Bologna, quindi mi aspetto un'altra partita equilibrata. Dire chi vince è sempre complicato, però chiaramente il Cesena ha 2 risultati su 3 e ha un leggero vantaggio per questo, ecco.
0: Tra l'altro facciamo i complimenti a Stefano Morone, allenatore della Primavera del Bologna, che era espugnato il campo della Roma qualificandosi alla semifinale, dove affronterà il suo ex compagno di squadra Daniele Galloppa alla guida della Fiorentina. Qui ci sarà questa semifinale tra Fiorentina e Bologna, e anche il Parma affronterà di sicuro un suo ex, perché il Cesena allenato, ricordiamo, da Nicola Campedelli, che fu il vice di Apolloni per alcuni mesi in Lega Pro, e di fronte all'Inter di Benny Carbone, quindi davvero una marcord nella marcord. Ti chiedo questo, adesso abbiamo commentato Cesena-Inter, due parole anche sul Parma. Il Parma come arriva a un appuntamento che vale l'ingresso nella storia?
10: Sì, beh, ci arriva sicuramente bene. La stagione del Parma è stata abbastanza lineare, il segno della continuità. Forse ha avuto un piccolo periodo dove, ma è normale, fisiologico, soprattutto per un settore giovanile e per una squadra comunque con dei giovani, avere dei momenti anche di bassi per poi riprendere e finire la stagione al meglio. Credo che arrivare tra le prime due sia stato comunque un ottimo risultato per il Parma. Non dimentichiamo che è una neopromossa, quindi sicuramente ha fatto un campionato importante. Mi aspetto sicuramente che possa proseguire questo aspetto. Partire dalla semifinale a volte non sempre indica un fattore positivo, perché comunque giochi sempre dopo, quindi ti perdi quei 90 minuti che le altre giocano prima, un po' il ritmo partita, un po' anche la mentalità di essere in questi playoff. Tante volte è capitato che squadre che partissero dai playoff poi sono riusciti ad arrivare in finale, a discapito anche di quelle che poi sono arrivate prima e seconda. In questo senso comunque il Parma ha una squadra che può giocarsela con tutte, ecco, quindi anche per il Parma mi aspetto una partita positiva, quella di lunedì quando giocherà e quando si saprà appunto anche l'avversaria, e poi vediamo se riuscirà a entrare nella storia o meno.
0: Insomma, in merito a quanto dicevi, è freschissimo l'esempio delle due semifinali playoff di Serie B, dove da una parte il Catanzaro, che aveva già giocato il turno preliminare con l'Avellino, è eliminato a sorpresa al Palermo, dall'altra la Juve Stavia, insomma, non è andata lontanissima dal colpaccio contro il Monza, perché vinceva l'andata 2-0 e anche al ritorno la partita è rimasta praticamente in bilico fino all'ultima partita, ricordiamo, risolta da una doppietta di Patrick Cutrone. Finale playoff per salire in Serie A tra Monza e Catanzaro, una delle due il prossimo anno troverà il Parma in Serie A. Andiamo a leggere il messaggio di Davidone: sono curioso di vederla dall'ufficio quasi di nascosto. Beh, non diciamo niente al datore di lavoro, per vedere chi dovrà affrontare il Parma. Ho paura perché la temo. L'Inter, che è una bella squadra, sarà una partita interessante. Aggiungo che l'Inter potrebbe usufruire anche di qualche giocatore che durante l'anno poi veniva mandato a giocare in Serie C con l'Under 23, quindi insomma l'Inter sicuramente si presenterà al gran completo. Sì, è vero, ma con questo caldo potrebbe essere un vantaggio per noi, intendo giocare in semifinale. Qualche anno fa, Bonaz, l'Atalanta vinse a Parma il campionato primavera regalandoci poi quella perla rara di Kulusevski. Ti ricorderai quella partita, immagino, al Tardini. Chissà, sì, se il prossimo anno uno come Cardinali finirà in prima squadra e ci sorprenderà come fece Dejan. Tra l'altro, su Cardinali raccontiamo un piccolo retroscena: era praticamente già pronto per entrare a Como domenica e quindi fare il suo esordio in Serie A, poi si è fatto male il Fej e per motivi anche tattici, giustamente, poi questa gli ha preferito inserire Daniel Mikolajewski, un altro dei grandi protagonisti atteso lunedì sera al Viola Park. Invece ti riporto le domande, torniamo invece a parlare di prima squadra. Buon pomeriggio, per domenica è prevista qualche festa post partita? Per il tiro estivo non si sa nulla, allora dico quello che so, nel senso, sicuramente il Parma rompete le righe, quindi domenica finirà la sua stagione, non ci saranno altri allenamenti, diciamo, di fine stagione. Sul ritiro c'è sempre questa, insomma, dovrebbero essere sciolte le riserve, comunque si parla del Trentino ma anche di Austria in un'altra location rispetto a Neustift, che invece era stata scelta l'anno scorso. Penso che poi nelle prossime settimane qualcosa si dovrebbe sapere. Chiedo anche a te, festa post partita, ritiro, insomma, programmazione, molto dipenderà dalle scelte poi chiaramente che farà la dirigenza anche sulla guida tecnica.
10: Sì, non mi aspetto grandi feste, diciamo, dopo la partita. È chiaro che il campionato per il Parma, sotto certi aspetti, per l'obiettivo che aveva da conquistare, diciamo, non dico che era finito dopo la vittoria col Pisa, ma comunque già ottenuta la salvezza, diciamo che la festa è stata già lì, ecco, diciamo, no? Per l'obiettivo raggiunto. Adesso queste ultime quattro partite hanno messo in mostra comunque un altro Parma con un atteggiamento sempre propositivo. E come hai detto tu, secondo me adesso è anche giusto programmare il futuro, no? Perché hai la possibilità di farlo con tranquillità, quindi con la certezza di restare in Serie A con tanti aspetti positivi, tanti giocatori che possono essere parte di un gruppo che può crescere negli anni e fare un percorso, per dirla alla Cuesta. E speriamo, io dal canto mio dico, spero che possa essere lui anche l'allenatore dell'anno prossimo. Sì.
0: Ma infatti, guarda, allora, più che la speranza, adesso sciogliamo il dubbio dei dubbi. Allora, Simone Brianti ci deve dire, sulle 14:19 del 22 maggio 2026, Carlos Cuesta resta o non resta?
10: Lo sai meglio di me che nel calcio la certezza non esiste. Io ripeto quello che ho detto anche qualche settimana fa e qualche giorno fa, poi quando sono uscite un po' queste voci, questi dubbi, no, del fatto che lui possa restare o meno sulla panchina del Parma. Io credo che comunque, per l'età che ha, penso e credo che possa avere meno pretese di altri allenatori sotto certi punti di vista, parlo anche a livello economico, quindi di poter restare qualche anno in più a Parma per poter portare avanti un progetto e per crescere anche lui, perché poi comunque alla fine è una piazza e una società che gli ha dato l'opportunità di allenare in Serie A, gli ha dato la possibilità di crescere, di sbagliare soprattutto e di raggiungere un obiettivo comunque che non era scontato, importante, visto che comunque è arrivato con tante incertezze perché chiaramente non lo conosceva nessuno. Quindi se le idee della società e le sue andranno di pari passo, io credo che ci possa essere l'occasione di poter vedere un allenatore su una panchina, su quella del Parma chiaramente, che possa fare un percorso di diversi anni, ecco. Non ti dico, non ti quantifico quanti anni, però quello che a me piacerebbe vedere in una società che vuole crescere è anche questo, la continuità tecnica, non solo sul campo dei giocatori, ma soprattutto quella in panchina. Faccio l'esempio come è stato Gasperini all'Atalanta, ovviamente è un altro esempio, altri obiettivi, altre cose, però parlo proprio di continuità tecnica come è stato lui nell'Atalanta, no? Quindi l'Atalanta ha iniziato un progetto e l'ha portato avanti con un allenatore, sono cambiati tanti giocatori, però l'allenatore è rimasto e ha portato sempre quell'identità e quell'idea alla sua squadra. Ecco, io quello che spero per il Parma è che possa essere anche qui questo, con l'allenatore che ha portato il Parma alla salvezza con diverse giornate d'anticipo. Noi diciamo quattro perché matematicamente è arrivata, però di fatto era già salvo comunque secondo me molto tempo fa.
0: Tra l'altro Parma che non è mai stato nelle ultime tre posizioni, insomma una salvezza che possiamo dirlo realmente non è mai stata in discussione. Davidone, anche per lui endorsement per Carlos Cuesta. Io già parecchio tempo che scrivo qui sulla mia convinzione che Cuesta sarebbe rimasto al 100% e ne sono ancora convinto e non capisco tutti questi dubbi che sono sorti in quest'ultimo periodo. Ma proviamo a fare una panoramica. Ci sono state delle dichiarazioni abbastanza dubbiose dell'amministratore delegato Federico Cherubini, che insomma non ha assolutamente chiuso le porte, ma insomma ha parlato di motivazioni che dovranno essere le stesse della scorsa estate. Certo che poi immagino l'ultima settimana, Cuesta presente martedì sera alla festa del centro di coordinamento, protagonista di Tarqui Talks e poi di Cronache di Spogliatoio il giorno dopo, con anche commenti positivi del Prat e Pettina. Insomma, negli ultimi giorni Cuesta è stato parecchio sulla cresta dell'onda e la sensazione è proprio che sia uscito anche una bella figura dell'allenatore. Quindi, insomma, direi che sembrerebbe tutto apparecchiato perché poi ci sia questo confronto che possa dare esito positivo, ecco, insomma, anche come gestione della situazione. Insomma, è stata una settimana sicuramente impegnativa per Carlos Cuesta, è stato a Solomeo in un panel dove ha parlato in occasione dell'European Golden Boy organizzato da tutto sport, insomma, e nell'ultimi giorni ha avuto modo di parlare, di farsi conoscere, farsi anche apprezzare, insomma, a maggior ragione sono anche usciti dei retroscena sul suo ingaggio, su tutto quello, insomma, che c'è stata dietro questa scelta, che chiaramente aveva incuriosito molti la scorsa estate. Lorenzo, sarebbe interessante vedere ancora per una stagione questa, magari con giocatori più funzionali alla sua idea di calcio, nel tentativo di migliorare le soluzioni offensive. Vedi che insomma su questa c'è davvero un plebiscito quasi. Gianluca, chiedendo ieri sera a Festa PPC a una delle esponenti società presenti in merito dove eventualmente si farà il ritiro estivo, insomma si parla anche di una delle località. Insomma, sì, tra le ipotesi c'è anche quella di Pinzolo, vedremo se sarà quella corretta. Non dico di essere accorto sulla situazione, anzi, ma da ben informati non è che questa ha chiesto aumenti o se ne va da altre parti, magari lo farà, ma sarebbe proprio la società a non esserne convinta per, diciamo, divergenza di vedute, incompatibilità, soprattutto caratteriali con diverse persone, c'è cioè sempre comunque forza parma. Beh, chiaramente in assenza di comunicazioni ufficiali si fanno tante ipotesi, Simone, però insomma io credo che un confronto talvolta sia necessario, nel senso che non deve sempre essere visto come una scelta poca continuità. Io penso che sia diritto della società fine anno confrontarsi. Chiaro che questa, a differenza di Chivu, il contratto per la prossima stagione lo ha, tra l'altro con opzione di rinnovo per la stagione successiva. Diciamo che poi Chivu la situazione è stata un pochino diversa, perché poi è arrivata l'Inter, probabilmente senza l'Inter non lo so, però dubito fortemente che Chivu se ne sarebbe andato, anche perché poi il primo incontro che c'era stato tra Cherubini e Chivu in realtà aveva dato anche degli riscontri positivi. Su questa siamo in attesa, tra l'altro è stata una scommessa società vinta, insomma se dovessero anche trovarsi d'accordo sarebbe davvero un peccato, con o senza rinnovo, che il matrimonio possa interrompersi, proprio in virtù di cosa, come ci ha abituato il Parma in questi anni, nel senso che insomma il Parma ci ha abituato a questo tipo di scelte anche a livello di lungimiranza e difendere anche queste scelte, Simone.
10: Sì, sono d'accordo, sicuramente il confronto ci sarebbe stato comunque anche senza magari queste voci, no, che adesso di cui si parla, che parlano di certezze, di dubbi sul futuro dell'allenatore. Io credo che comunque i confronti all'interno di una società e di una dirigenza che ha voglia di dare continuità a quanto bene sta facendo dopo la promozione, la salvezza l'anno scorso e la nuova salvezza di quest'anno, comunque con più tranquillità, io credo che comunque sarebbe arrivato un confronto con l'allenatore. Ed è chiaro che poi si mette sul tavolo quelle che sono le idee della società in virtù della prossima stagione, che magari possono essere anche leggermente diverse o differenti rispetto a quella di quest'anno, e magari anche l'allenatore mette sul tavolo le sue, no? Perché dopo un anno comunque di allenatore nel Parma, magari anche lui ha voglia di magari di dare la propria idea o di dare la sua visione anche di quelli che potrebbero essere i giocatori del mercato. È chiaro, poi sono tutte queste situazioni che poi nella società sono normali, e come hai detto tu, questa ha un contratto comunque di un anno con opzione anche per un eventuale rinnovo. Questo non vuol dire che resterà al 100% al Parma, però ripeto quello che ho detto prima, la mia speranza è quella che le idee possano combaciare, le idee possano andare avanti, perché secondo me come hai sottolineato anche tu, le due interviste che sta facendo in questo periodo, queste secondo me è venuto fuori anche quello che è un po' lui, non solo come allenatore ma anche come persona, no? Quindi capiamo che lui ha fatto bene anche perché è riuscito a far vedere questo suo lato magari ai giocatori, ed è riuscito a entrare, no, un po' nella testa dei ragazzi, di farli lavorare in un determinato modo, di creare anche un gruppo che non è scontato. E quindi sotto questo punto di vista io credo che ci sono tanti aspetti positivi che possano portare a un continuare questa storia anche per la prossima stagione, con sicuramente delle situazioni diverse. Quello che voglio dire io anche è questo: se i tifosi si aspettano magari anche delle conferme sotto certi punti di vista di alcuni giocatori, no? Quelli più importanti, per cercare di creare quello step, no? Di crescita in più, io credo che però in questo momento la società abbia bisogno comunque di cessioni per poter sostenersi, per poter andare avanti anche comunque in questo suo progetto. Questo non vuol dire che vendendo Keita e Suzuki l'anno prossimo gli obiettivi del Parma siano diversi, però credo che siano necessarie comunque le cessioni. Ho citato loro due perché credo che siano i due che al momento sul mercato abbiano più potenzialità per essere venduti ad un certo prezzo, che possano anche portare comunque un valore economico al Parma per poter investire poi anche sul mercato estivo.
0: Eh sì, ti leggo anche il messaggio di Enrico. Certo che ci sono stati dubbi, non è bella cosa, si rischia anche in caso di permanenza di creare tensioni da qua a breve. L'annuncio deve essere dato alla società se è convinta, salvezza acquisita. Ecco, vedi, allora puoi chiedere a Simone, che saluto con piacere, cosa ne pensa di Eckert, allenatore tedesco del Southampton, di cui si vocifera come sostituto di questa. Dimmi un po'.
10: Allora, diciamo che io calcio estero seguo poco. Dico questo: dovesse separarsi il Parma da questa, sicuramente si andrà sempre su un profilo giovane. Ormai abbiamo capito che l'idea anche della società è quella di puntare su questi allenatori, tra virgolette, emergenti, come era stato con Chivu, come è stato quest'anno con questa. Quindi l'idea del Parma, non dovesse restare questa, è comunque quella di andare su un profilo. Erano usciti anche i nomi di Aquilani Abate nei giorni scorsi, che hai menzionato prima per il discorso della Serie B, e quindi l'idea del Parma, quindi non mi sorprende, ecco, il fatto che escano questi nomi anche magari che sono sconosciuti ai tanti e che non che magari non hanno quel curriculum che hanno altri allenatori. Io ti dirò questa cosa a me un po' piace, perché ti permette anche di conoscere anche nuove situazioni, come è stato quest'anno con questa, di conoscere una nuova mentalità, un allenatore diverso che porta nuove idee, che porta comunque altre situazioni, ecco. Quindi non lo conosco personalmente, non ho visto di preciso la stagione del Southampton, però sicuramente, ripeto, pensiamo prima a questa e poi vediamo tutto il resto.
0: Eh sì, tutto il resto compresa, e qui mi collego anche alla cerimonia di ieri a Sabioneta con protagonista Gigi Buffon, la domanda di Sandro Piovani a Gigi Buffon su un possibile ritorno a Parma. Ricordiamo Gigi Buffon che si è dimesso dal ruolo di capodelegazione alla nazionale italiana. Buffon ha risposto: sono aperto alle cose che mi possono emozionare e che hanno un senso, quindi nelle persone, nelle proposte che ricevo ci deve essere un qualcosa che mi prenda dentro, che mi smuova le budella, perché non sono la persona per i rapporti standard, per i contratti standard. No, a me devi saper prendere, anche perché è molto facile, perché poi quando mi sai prendere, sai che Gigi ti dà la vita e ti dà il massimo, e quindi io sono aperto alle cose che non siano forzate, che siano cose che mi facciano sognare, mi facciano pensare di poter essere una pedina, un professionista, un valore aggiunto in quel contesto. Chiaramente è un modo per dire che se ci fosse una chiamata e un ruolo preciso, Buffon tornerebbe volentieri. La buttiamo come ipotesi suggestiva per il momento. Poi, insomma, ti piacerebbe ritrovare Gigi Buffon, non più tra i pali, però di nuovo al Parma?
10: Sicuramente sarebbe una di quelle figure che nel calcio di oggi possono essere determinanti sotto tanti punti di vista, anche a livello societario, no? Vediamo che ci sono alcune società che hanno perso queste figure e che in questo momento non stanno andando benissimo, però sono convinto e credo che certe figure all'interno di una società, per di più ex giocatori che hanno comunque vissuto quella piazza, come è stato Buffon nel suo periodo comunque iniziale, quindi quando è cresciuto e quando poi ha avuto modo di esordire e poi anche quando ci è tornato, quindi lui ha già dimostrato comunque di poter tornare, di voler tornare a Parma anche con un obiettivo, no? Che era quello della Serie A, di riportare il Parma in Serie A ai tempi quando è rientrato, e adesso potrebbe rientrare con un'altra veste e sicuramente avere quel ruolo importante anche nello spogliatoio, perché comunque quando parli di Buffon o quando Buffon comunque entra in un determinato spogliatoio comunque ha un peso specifico importante, ecco. Quindi può essere positivo in tal senso, con un ruolo preciso può fare anche un upgrade della società in sé, no? Con una figura del genere, penso, no? Perché comunque ti porta visibilità anche

0: sua Avar Pezzuto, partita che si giocherà, ricordiamo, Parma Sassuolo domenica pomeriggio alle 15 al Tardini. Ci chiede Buffon preparatore dei portieri, anche se mi piacerebbe tantissimo per Pavarini, teniamo tutti e due. Questa è la proposta di Davidone. Diciamo che sì, no, Buffon secondo me è destinato ad avere un altro incarico, eventualmente anche insomma come figura un pochino più di riferimento, però insomma una proposta che lanceremo al Parma. Insomma, Buffon sicuramente non ha bisogno di presentazioni, penso che insomma a Parma per lui le porte sono e saranno sempre aperte, ma noi ora andiamo in pubblicità.
1: Palla in tribuna.
2: San Polo Gombia Park, il 22, 23 e 24 maggio al Parco Gombia di San Polo di Torrile. 3 giorni di musica live, street food, market e divertimento per tutta la famiglia. Venerdì i Banda Liga, sabato disco night e afrofunky con Jumbo Story e domenica i Sirà Live con tutta l'energia del sud. San Polo Gombia Park, 22, 23 e 24 maggio, San Polo di Torrile, Parma.
3: Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
4: Cap Service, il prestito per tutti. In prestito ai pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere e comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
5: Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.
6: Tutto pronto per la partenza. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Tourneo Courier, tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
7: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
8: Palla in tribuna, in studio Marco Bernardini.
0: Rieccoci, seconda parte di Palla in Tribuna. Diamo subito il benvenuto al nostro secondo ospite, che è Marco Giandebiagi. Ciao Marco.
9: Ciao Marco, buongiorno a tutti.
0: Allora Marco, ci prepariamo, ci avviamo a questo fine di stagione tranquillo, finalmente, perché insomma, non eravamo più abituati ad avere dei fine di stagione così tranquillo, anche se poi tengono sempre banco le voci relative al futuro, alla prossima stagione. Allora ti chiedo di fare prima un passo indietro. E visto che si affrontano Parma e Sassuolo, i due allenatori emergenti come questa e Grosso, ti chiedo un voto per questa e un voto per Grosso.
9: Ma diciamo che la stagione penso che sia positiva da parte di entrambe. Non so se Sassuolo ambiva a qualcosa di più, sicuramente Parma ambiva a una salvezza tranquilla, è stata ottenuta a confronto all'anno scorso in maniera un po' più serena, con un gran buon girone di ritorno, quindi secondo me è positiva da parte di tutti e due. Se devo dare un voto in più, sicuramente non perché sono tifoso del Parma, ma lo darei a questa soprattutto perché è un ragazzo giovane che non aveva ancora esperienza, veniva da un altro campionato e quindi insomma, ha dovuto affrontare delle difficoltà secondo me superiori a Grosso, che magari era già un po' navigato, e quindi di conseguenza, come ho detto sin dalle prime battute delle prime partite di campionato, l'ho trovato un allenatore intelligente e soprattutto preparato, quindi non ha pensato tanto a magari forse a una sua idea di gioco, ma con la struttura della squadra si è adattato lui, ed è la cosa che secondo me fa la differenza tra un allenatore importante e altri.
0: Ti chiedo, tu che insomma di calcio ne hai masticato anche ad alti livelli, cosa dobbiamo aspettarci da questo confronto tra la dirigenza e questa? E ti chiedo se ad oggi dove penderà la bilancia, cioè effettivamente i risultati, il gioco, la valorizzazione dei giocatori, cosa succederà quest'estate? Perché insomma il Parma chiaramente spiegherà questo, immagino che qualche cessione, come è accaduto anche 12 mesi fa, è anche necessaria nel famoso principio dell'autosostenibilità. Magari questa avrà qualche garanzia in più rispetto a un anno fa, che non è più un esordiente assoluto. Insomma, cosa ti aspetti da questo confronto? E se poi pensi che, alla luce poi dei risultati raggiunti, il matrimonio possa continuare?
9: Allora, facciamo un ragionamento sul discorso del matrimonio che debba continuare. Io penso che, insomma, da parte di tutti e due, credo che ci debba essere l'intenzione di continuare. O il Parma per dare continuità visto che comunque anche l'anno scorso si sono succeduti due allenatori.

0: ha, preso, ha, ha, ha investito su un allenatore giovane che comunque ha portato un risultato, cioè la salvezza qualche giornata dalla fine, e da parte del mister penso che poi insomma nella sua testa il fatto di aver comunque fatto un ottimo campionato, la prima esperienza, insomma, non so se lui voglia già ambire, però io gli consiglierei di continuare l'esperienza a Parma, il cammino a Parma con una società solida, e quindi questo è già una bella piazza, e quindi di conseguenza questo è il primo argomento. Per quel che riguarda il secondo, allora io credo che sia quasi impossibile trovare un insieme di gioco, risultati e valorizzazione dei giocatori allo stato attuale, quindi secondo me o ne ottieni due terzi o addirittura un terzo, e quindi mettiamoli, facciamo un attimo una scissione tra le tre cose. Per quel che riguarda i risultati, ok, credo che siano tutti contenti, tifosi, società e allenatore. Per quanto riguarda il gioco, sicuramente può darsi che magari ci siano, anzi sicuramente ci saranno delle situazioni da migliorare, e credo anch'io che non sia l'idea di questa. Aver ottenuto una salvezza magari con una squadra più pragmatica, insomma, diciamo con una buona suite difensiva e magari una poca produzione in fase offensiva, e questo magari credo che abbiamo visto già un Parma diverso nella seconda parte di campionato con gli innesti di strafezza Nicolussi Caviglia, quindi di conseguenza quella secondo me è la strada che credo che voglia percorrere anche lui. La valorizzazione dei giocatori, ma adesso io a conti fatti io non credo che, come dicono alcuni, non abbia valorizzato i giocatori, perché insomma alla fine i risultati hanno dato ragione lui. Cioè, se per valorizzazione dei giocatori si intende gli Ondrejka, gli Ordonez, i Sorensen, abbiamo visto che comunque sia hanno giocato, hanno avuto delle prestazioni sotto rendimento confronto a quello che è stato investito su di loro, questo sì, ma ciò non toglie che sono al primo anno, soprattutto Ordonez e Sorensen, e quindi in conseguenza bisogna fare valutazione a lungo corso, quindi io non credo che ci siano tante altre situazioni da affrontare per quel che riguarda una lamentela pseudo societaria, se fosse, o comunque di tifosi sul fatto di non aver valorizzato dei giocatori. Lui ha dato un'impronta a questa squadra, secondo me, in maniera intelligente, con i giocatori che ha a disposizione, ha trovato la quadra giusta e ha portato i risultati. Questo, secondo me, è l'unica cosa da analizzare.
1: Sì, insomma, direi che sei stato chiarissimo nella tua analisi, davvero, insomma, quasi da registrare, da poi portare a inaugurare il confronto, una ringa, diciamo, meritata anche per Carlos Cuesta. A proposito di Cuesta, ti leggo questo messaggio di Chicco: l'affare Cuesta sembra divisivo, però se la società l'aveva azzardato per salvarsi, ora mandarlo via sarebbe inspiegabile. Stesso discorso per i principali interpreti che gli hanno permesso di salvarsi, Suzuki, Pellegrino e tutta la difesa. Credo che solo il centrocampo possa fare mercato. Ora, dal mercato che ci sarà, capiremo se la società vuole portare avanti un discorso, se ogni anno vogliamo fare un progetto nuovo solo per fare cassa. Qua però, Marco, mi pare di capire che questa è una cosa mai un po' diffusa di quelle società di medio più bassa classifica, perché insomma qualche cessione ogni anno c'è. Poi il Verona gli è andato bene per 2 o 3 anni, poi quest'anno forza di cambiare anche a gennaio, però insomma indubbiamente a quei livelli si sopravvive anche vendendo. Poi ripeto, non smantellando e non smobilitando, specifichiamo, perché chiaramente nessuno si aspetta che il Parma quest'estate dia via 6-7 giocatori guadagnando cifre enormi, però è indubbio che insomma dobbiamo anche abituarci anche in maniera poco da tifosi, poi noi ci affezioniamo magari ai giocatori, vorremmo che giocassero a Parma sempre, però è indubbio che qualche anno un paio di cessioni illustre bisogna metterle in conto.
0: Quello è una cosa, chi cede tanti giocatori per far caso vuol dire che sono società che sono in difficoltà, e questo non credo che sia il Parma. Quindi io credo che se cederanno qualche giocatore, Perché avranno vagliato le opportunità, ma non credo che siano tante. Il discorso del Verona è un discorso atipico, da parte, comunque c'è da registrare che si sono salvati per tanti anni di fila, cambiando tanti giocatori anche d'estate, quindi non è la situazione del Parma. Il Parma comunque ha sempre comunque cercato di mantenere un po' l'assetto per poi cambiare. Ma io non saprei comunque, ne ho parlato anche l'altro giorno, ma alla fine chi è? Facciamo una domanda anche a te, Marco. Secondo te, se ne stiamo parlando, chi è che può avere tanto mercato in questo Parma? Cioè, nel senso che Suzuki si fa un buon mondiale, Keita, il Pellegrino, che comunque ha fatto una prima parte di campionato, la seconda un po' per infortunio, per altre cose.
1: Mi sembrano quelli, anche poi Pellegrino aggiungo anche per caratteristiche, perché di attaccanti in quelle caratteristiche non sono tanti. Keita onestamente quest'anno è cresciuto, e
0: direi che è cresciuto, però stiamo parlando sempre di un giocatore che è comunque... in un contesto di Parma dove abbiamo prodotto poco in fase offensiva, quindi io sto dicendo che secondo me sono quelli i tre pezzi pregiati attuali. Poi sicuramente sono ottimi giocatori e diventeranno anche, potranno anche andare a giocare in grandi squadre, i Del Prato, i Cercati, cioè adesso i primi nomi che aggiungo alla lista, però sicuramente non venderanno tutti questi giocatori, e nello stesso tempo, confronto al mercato precedente di Leoni, di Bonny, non credo che si faccia tanta cassa quest'anno. Quindi poi si guarderà l'altro aspetto, cioè quello di questa, appropriatamente se rimane, cosa intende fare. Se, tornando al ragionamento iniziale, vorrà avere una squadra un po' più propositiva in fase offensiva, mantenendo la stessa ossatura, allora secondo me cambieranno magari un po' gli interpreti del centrocampo, e se rimane Strafezza, un'alternativa a Strafezza con giocatori con le caratteristiche simili, altrimenti non credo che verrà stavolta la rosa. Ecco quello.
1: Questo è un parere chiaro da parte di Marco Giandiviaggi. Davidone, spero ovviamente che il Parma domenica possa tornare alla vittoria. Con una vittoria riuscireste ad arrivare dodicesimo, sopravanzando il Torino, che perderà sicuramente contro la Juve, che in caso di sconfitta potrebbe rasentare un linciaggio sportivo, si intende, a parte i tifosi. Beh, purtroppo per la Juve, ma noi siamo contenti, cioè sottovoce, non dipende solo dalla Juve l'eventuale accesso a Champions, anche perché insomma Milan e Roma non hanno sicuramente partite così complicate. Chiaramente in caso di vittoria renderebbero vano qualsiasi sforzo da parte dei bianconeri. È vero che non serve a niente, ma solo per il prestigio, ed evitando che ci superino Genoa, Fiorentina e Cagliari. Questo mi starebbe parecchio sui balconi, dice Davidone. Allora, a proposito, perché qui cita il Genoa, è ovvio che insomma io una domanda sulla lotta salvezza te la devo fare, insomma, da ex cuore grigio rosso. Questa beffa al 96esimo con il gol del Lecce sul Sassuolo ha, diciamo, rimescolato nuovamente le carte nella lotta per evitare il terz'ultimo posto. Allora ricordiamo, Cremonese 34, Reduce 2 vittorie di fila, Lecce 35, domenica ci sarà Lecce Genoa e Cremonese Como in contemporanea domenica alle 20:45. insomma, ti chiedo, da ex calciatore della Cremonese, come stai vivendo questa lunga vigilia di una Cremonese che all'inizio sembrava la sorpresa del campionato, poi la grossa flessione e poi il colpo di coda finale che effettivamente adesso tiene fino all'ultimo aperta la lotta a salvezza.
0: Ma vabbè, come sempre guardo con interesse la mia seconda casa, la mia seconda famiglia, e di conseguenza che Cremone è la Cremonese, gli auguro di salvarsi. Diciamo che il cammino che hanno fatto è un po' spiegabile, atipico, anche perché comunque sia sono quei casi dove è capitato, secondo me, all'Empoli anche di D'Aversa, in passato nei miei anni anche a un Foggia di Zeman, che insomma che fare dei gironi d'andata credibili e poi proprio crollare nel girone di ritorno. Lo strano è che avevano un allenatore, Davide Nicola, un buon allenatore, con una squadra che comunque non aveva un gioco offensivo o spregiudicato come poteva essere il nostro Parma l'anno scorso con Pecchia, no? Quindi è stata un po' strana questo cammino. Tornando alla settimana scorsa, io credo che comunque sia, anche se Lecce non avesse vinto, se devo scommettere qualcosa avrei scommesso comunque su Lecce, perché comunque non dimentichiamo che domenica c'è Cremonese Como. Como è una delle squadre più in forma del campionato, e comunque sia si gioca la Champions, Europa League, e di conseguenza insomma sarebbe stata una partita difficile. Certo che affrontare l'ultima partita davanti sicuramente avrebbe dato un vantaggio anche psicologico a tutta una città e alla squadra, però insomma io credo che sia veramente difficile. Certo, confronto a qualche anno fa quando la Cremonese ha fatto solo un passaggio Serie A, diciamo, offrendo diciamo, un campionato deludente, ecco, quest'anno fino alla fine hanno sperato e chi lo sa,
1: mai dire mai. Ti leggo l'ultimo messaggio di Davidone: ho visto la partita Cremonese-Sassuolo pensando proprio a Marco, che conosco e saluto, ogni tanto ci vediamo in ufficio da me e ha capito chi sono, quindi insomma c'è saluto in diretta Davidone e Marco. Un errore mortale il difensore del Sassuolo, marcatura assurda, ricordiamo era la seconda giornata, la vittoria in extremis 3-2 della Cremonese, quella partita decisa poi da De Luca che poi il giorno dopo non venne inserito nella lista della Serie A. Grazie davvero per essere stato con noi e buon proseguimento a Marco Gian De Biagi. Ciao Marco.
0: Grazie Marco, grazie a tutti, buongiorno.
1: Ciao a Marco. Gian De Biagi, vi sembra così utopistico un arrivo a pari punti tra Cremonese e Lecce? Beh, diciamo che Lecce vorrebbe perdere in casa col Genoa, che in ultime partite si sta comunque impegnando, ma insomma non avrà, come si dice, il fuoco dentro. Ecco, Cremonese come una partita complicata, anche se poi effettivamente se dovessero vincere Milan e Roma, il Como comunque l'Europa, un posto in Europa League se l'è assicurato, ecco, dopo la vittoria dell'Inter in Coppa Italia, quindi il Como nell'ipotesi peggiore si ritroverebbe in Europa League, ecco, quindi però insomma sono partite che sicuramente proveranno a giocare e onestamente il Como è superiore alla Cremonese. Noi per ora siamo pronti per tornare di nuovo in pubblicità.
2: Palla in tribuna. C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
3: Peugeot 3008 Hybrid. Hai cockpit panoramico, autonomia fino a 982 km. Tutto è progettato per offrirti il massimo delle prestazioni. Con Peugeot Formula 8, tuo da €188 al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tan fisso 0,8%, TAG 2,03%. Anticipo €6.800, rata finale €21.416. In pronta consegna qualunque sia il tuo usato, fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
4: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, telefono 0521 48 57 54.
5: Voglio più!
4: Ma più cosa?
5: Più risparmio!
4: Ma vai da Conad!
6: Via.
4: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a €50 in buoni sconto.
5: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
4: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
5: Questa è convenienza!
4: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
7: Palla in tribuna, in studio Marco Bernardini.
1: Terza parte di Palla in tribuna in diretta su Radio Parma. Continuate a scriversi al 333-920-0170 e il mio ultimo ospite dell'anno non poteva che essere un fedelissimo di Palla in tribuna, tifoso del Parma Calcio, rappresentante degli Expat Parma Calcio 1913, direttamente da Londra, Roberto Tallerico. Ciao Roberto.
8: Grande Berna, grazie, un saluto a tutti.
1: Non me la son preparata la presentazione, mi è venuta così, è venuta bene, tra l'altro in diretta da Londra. Allora la prima domanda che ti faccio è: come ha reagito la città al trionfo dell'Arsenal in Premier dopo 22 anni di attesa?
8: C'ero, sono andato in un pub vicino allo stadio, Berna, e tutti gufano anche in Inghilterra e poi alla fine è stesso il delirio, tutti si sono trovati intorno all'Emirates, la gente non ci credeva neanche, e parlando con loro, a loro tra virgolette non interessa neanche tanto la Champions League, loro volevano vincere la Premier League, ovviamente se la vincono meglio, però era la Premier League il chiodo fisso proprio per i tifosi dell'Arsenal.
1: È incredibile perché dopo tanti anni di digiuno si ritrovano in 15 giorni a poter riscrivere la storia, perché ha ricordato giustamente Roberto, successo in Premier battendo in una volata entusiasmante il Manchester City, poi sabato prossimo 30 maggio alle 18 la Puskás Arena Budapest, la finalissima di Champions contro il Paris Saint Germain, una rivincita della semifinale dello scorso anno che non è andata proprio giù ai londinesi. Tra l'altro, grandissimo Arsenal, sono simpatizzante dei Gunners, ho paura che per la Champions ci siano poche possibilità, ma ci proveremo. Questo è Davidone. Tu la Champions come la vedi? 50-50 o pensi che Paris Saint-Germain abbia qualcosa in più alla vigilia?
8: Il Paris Saint-Germain se azzecca la partita è ingiocabile veramente. Ha dei giocatori che proprio hanno veramente una... fanno un tiro, fanno un gol loro, cioè hanno proprio il mirino là, cioè sono letali, diciamo. Però tatticamente l'Arsenal è rognoso, ti imbruttisce molto le partite l'Arsenal, quindi sulla carta Paris Saint-Germain, però Arteta è uno che ci vede lungo.
1: Allora, dall'Inghilterra passiamo in Scozia, perché Marco da Glasgow ci scrive: si può chiedere ad Anam, ricordiamo il suo nickname tra gli expat Parmacalcio 113, che prodotto usa per la sua chioma fluente? Un abbraccio grande. Allora ce lo devi dire, che prodotto usi? Qui è una confessione a Marco da Glasgow.
8: Ma penso che sia genetica, anche mio padre c'ha sta chioma, quindi non usiamo nulla.
1: Ecco, non usiamo nulla, non facciamo reclam o pubblicità.
8: No, nulla.
1: Allora, non facciamo reclam ai prodotti che usi per la chioma fluente, visto che non usi nulla, però possiamo fare uno spot per Carlos Cuesta, oppure no? Perché insomma, è un po' il tema di queste settimane, spesso ci confrontiamo anche io e te in privato. Dimmi perché questa sì o questa no, e se tu lo confermeresti.
8: Posso darti la mia teoria un po' complottistica del caso?
1: Devi.
8: Secondo me Cherubini, da vecchio volpone del calcio, sta apparecchiando la tavola. Nel senso che vedi tutti questi podcast dove sta andando questa, che sembra santo, tra virgolette, no? Sembra la persona, medita e forse sa anche volare, non lo so. Sembra veramente, stanno costruendo il personaggio questa, giustamente, non lo so. Per poi, secondo me, metterlo sul mercato questa settimana. In ogni caso c'è il contratto, quindi è un win-win praticamente. Se rimane a Parma, tu hai il suo allenatore in super hype e quindi hai fatto il colpo dell'anno, l'hai trattenuto. Se se ne va, comunque l'hai venduto bene, riceverà magari un'offerta irrinunciabile come Chivu. E io credo che però Cherubini qualche nome in serbo ce l'ha, qualche backup plan ce l'ha sicuramente, secondo me.
1: Allora, nome che gira da qualche giorno, Alberto Aquilani, anche se poi immagino che bisognerà aspettare, a prescindere da quello che c'era con questa, la finale dei playoff con il Monza, Ignazio Abate che ha guidato la Juve Stabia fino alla semifinale dei playoff, e poi chissà, una promozione anche di Nicola Corent, visto che Nicola Corent si sta ancora giocando un traguardo importante al primo anno, lo ricordiamo. No. Parma ne ho promosso in primavera 1. No.
8: Noi Berna l'abbiamo detto penso un mese fa in live, abbiamo anche auspicato, conoscendo un po' il mondo Parma, una promozione di Corent.
1: Diciamo che se non dovesse restare questa, ci aspettiamo un tipo di scelta di quel genere, non Nicola Corent come Nicola Corent, però Parma ci ha abituato anche ad avere
8: l'emergente
1: assolutamente. E però insomma, detto questo insomma, sarebbe un peccato, nel senso, dà l'idea di un'incompiuta, nel senso che questa ha raggiunto la salvezza su grandi risultati. È vero che non ti sei divertito, però lui sta spiegando, si è aperto, no, nelle ultime settimane, sta provando anche a spiegare il motivo di questo talvolta non gioco, come viene descritto dai suoi detrattori. Endorsement a non finire del Prato, Pettinà, Buffon, ogni giorno praticamente si aggiunge, no, la schiera di chi elogia il lavoro e la persona, anche Carlos Cuesta. Insomma, questo anno hai fatto 42 punti, poi potrebbero diventare 43 o 45, chi lo sa, insomma dipenderà dal risultato di domenica col Sassuolo, non sei mai stato in zona retrocessione. Insomma, come dico io, ci resterebbe un pochino di amaro in bocca, e ti darebbe poi l'idea di questa mancanza di continuità anche del progetto, visto che comunque la scommessa è stata fatta e l'hai vinta.
8: Sì, beh, scommessa, ci dobbiamo anche abituare a questo, perché Parma non è più un punto d'arrivo, è un punto di passaggio per tutti, quindi questo è... La società alza l'asticella e dici, va bene, inizia un progetto magari con Aquilani e deve essere un progetto di 3 anni che ci porta dal 13° posto a eventualmente la Conference League o comunque qualche punto sotto la Conference. Allora lì un allenatore c'ha anche più entusiasmo, però se ogni anno tu adesso questo magari fanno il colloquio, gli dicono ti vendiamo Keita, Cercati, Suzuki e
1: Pellegrino,
8: va in scadenza, va in scadenza Estevez, è in scadenza Del Prato l'anno prossimo, e Bernabé va in scadenza l'anno prossimo, e quindi ci sono tanti punti interrogativi, sicuramente starà lavorando ancora, però allora, da fuori sembra un caos.
1: Allora Roberto, ti lascio gli ultimi 30 secondi per fare un appello sul rinnovo a Capitan del Prato, che so che è un tuo cavallo di battaglia, non da oggi, insomma Del Prato deve restare a tutti i costi.
8: Ah, Del Prato deve essere il punto di partenza dell'anno prossimo, perché se no veramente bisogna veramente riniziare tutto, e 15 secondi per Del Prato e 15 secondi per Esteve.
1: Eh sì, che te li concedo.
8: Che poi ho conosciuto al Parco Ducale, sua figlia ha giocato, una persona pazzesca secondo me, e uno che comunque in campo non sfigura mai. Io un altro annetto glielo butterei lì, soprattutto perché è uomo spogliatoio, lui tanto accetta di fare le sue, quante ne fa, 20 presenze, dall'inizio, a volte quando eravamo corti a centrocampo, lui ha tenuto sul centrocampo comunque. Mi sembra un giocatore che è abbastanza intatto, comunque c'ha i suoi infortuni muscolari, perché no, nelle rotazioni secondo me, per il traguardo che abbiamo noi e per il personaggio di spessore che è, innamorato di Parma, che si vede che è sempre in giro, che io torno 3 volte l'anno e ogni volta quando faccio il mio giro in centro lo becco sempre, quindi vuol dire che è uno che vive la città.
1: Tra l'altro aggiungo, nella top 5 delle giocate dell'anno ci metto l'assist che ha fatto a Keita, esatto, contro la Roma, esatto, giocata pazzesca, esatto, davvero, l'avesse fatta un numero 10, uno Zidane, esatto, di turno, sì, sì, ne avremmo parlato.
8: O anche Fagioli o Locatelli, sì, sarebbe stato, madonna mia, la nazionale.
1: Sì, assolutamente sì. Allora, una domanda che mi viene dalla regia direttamente, Simonetta Colini, visto il tuo rapporto con Spagna e Inghilterra, mi chiede cosa ne pensi di Xabi Alonso al Chelsea. Domanda sua, io riporto.
8: Ma il problema del Chelsea non penso che non sia l'allenatore, è una gestione scellerata. Veramente, cioè, potremmo stare qui a parlarne un'altra ora, perché comprano giocatori, sembra a casaccio, giovani che gli pagano 50 milioni di sterline, magari mette a posto tutto cercando di lavorare con i giovani e facendo un simil Bayer Leverkusen, e riuscendoci, però è tosto, Inghilterra è tosto, cioè io vedo un po' di partite, vanno ai 2000 e ogni partita è bella tirata, infatti anche l'altra sera il City ci ha lasciato le penne, non ha quasi mai tirato in porta, quindi curioso.
1: E facciamo i complimenti alla Aston Villa che ha vinto l'Europa League dominando in finale sul Friburgo. Roberto, davvero ti ringrazio di cuore per tutto quello che hai dato a Palla in Tribuna quest'anno, ci rivediamo anche con te l'anno prossimo, non scappi.
8: Grazie a tutti e un saluto
1: In bocca al lupo per la seconda paternità, perché ricordiamo che inizio giugno diventerai papà per la seconda volta, non mi ero dimenticato.
8: No, tranquillo, grazie mille.
1: Ciao.
8: Anche te sei papà, la vita cambia, hai visto come
1: sì,
8: cambia?
1: Io ne ho uno e basta, e poi vediamo te col secondo, mi farei sapere.
8: Cambia.
1: Grazie Roberto, un abbraccio.
8: Grazie.
1: Un abbraccio a te.
8: Buona
1: allora.
8: Giornata, ciao.
1: Io chiudo con un bellissimo messaggio di Davidone, permettimi, visto che non ci sarai lunedì, un saluto personale a te Marco, per l'ottima conduzione di quest'anno insieme ai tuoi compagni di merenda ovviamente, e per il tempo che hai dato qui a Palla in Tribuna anche al calcio minore, questo lo dico anche come dirigente audace. Grazie, buona estate, pronto per la nuova esaltante annata, tutti insieme ovviamente. Guarda, non mi scendo le lacrime, ma ti ringrazio davvero, ringrazio tutti, perché è stata un'annata bellissima, ci facciamo un applauso da soli, ma ne riparleremo poi lunedì. Allora, tanto ringrazio anche Simonetta Collini per la regia, voi radioascoltatori per averci seguito. Ricordiamo la Radio Cronaca di Parma Sassuolo domenica sulle frequenze di Radio Parma a partire dalle 14:45, poi alle 17 ci sarà Calcio e Calcio diretta live su 2CTV Parma con i commenti e le interviste post gara direttamente dal Tardini. L'ultimo appuntamento stagionale di Palla in Tribuna sarà invece lunedì, sempre qui poco dopo le 14. Vi mando davvero un grandissimo abbraccio, buona estate e ci ritroviamo a agosto. Ciao a tutti.
6: Palla in Tribuna, in collaborazione con Cap Service, il prestito per tutti.
9: L'ora esatta è offerta da...
10: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense, per tutto il mese di aprile e maggio, offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma, in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
11: Sono le 15 e 3 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
12: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. Un video circolato in rete e nelle chat mostra momenti di forte tensione e una colluttazione tra alcuni ragazzi e un docente di un istituto scolastico di Parma. I contorni della vicenda avvenuta nel parco ex Eridania restano però da chiarire. L'episodio ha sollevato reazioni politiche e richieste di interventi disciplinari, riaccendendo l'attenzione sul tema della sicurezza nei pressi delle scuole. Scritte ingiuriose sono comparse sui muri esterni della sede del polo sociale Montanara Vigato Molinetto di via Carmignani. Un atto vandalico con frasi violente e diffamatorie che chiamano in causa il lavoro quotidiano di operatori del sociale che si occupano della tutela di tutte le fragilità. Questa mattina sul posto anche l'intervento del sindaco Guerra, del direttore generale dell'ospedale maggiore Campania e dell'assessore Brianti. Un quarantenne straniero denunciato dai carabinieri per rapina e furto aggravato, prima ha colpito in un supermercato della zona nord della città, ha rubato merce e una volta scoperto ha lanciato alcune scatolette contro la commessa per poi fuggire. Altro colpo pochi giorni dopo in via Garibaldi con il furto di prodotti per l'igiene personale. Ha acquistato una PlayStation 5 pagando con banconote false. Il responsabile, un 28enne italiano denunciato dai carabinieri di Collecchio. Una 43enne aveva messo in vendita la propria console sul web al prezzo di 370 euro. Il 28enne, una volta incontrata la venditrice, ha poi pagato con i soldi falsi e alla fine è stato denunciato. Ora un incidente tra auto e camion alle 7 di questa mattina sull'autosole in corsia nord all'altezza di Fontanellato. Un ferito è stato trasportato dall'elisoccorso all'ospedale maggiore, è gravissimo, in rianimazione. Parliamo del tempo, in arrivo un'ondata di caldo sul Parmense. Già ieri la massima ha raggiunto in città i 28 gradi, ben al di sopra delle medie stagionali. Nel weekend è previsto caldo ancora più intenso, ci saranno più di 30 gradi all'inizio della prossima settimana. Chiudiamo con il calcio. Il Parma al lavoro a Collecchio in vista dell'ultima gara di campionato contro il Sassuolo. Intanto al Tardini la festa di Parma partecipazioni calcistiche con 160 i presenti, festeggiata la salvezza del club ottenuta con largo anticipo, rimarcata l'importanza di questa forma d'azionariato diffuso da 11 anni al fianco del club crociato. Abbiamo terminato, ci risentiamo più tardi.
11: Radio Parma 102-104, giornale radio.
13: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
14: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.
15: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
16: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
17: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
18: Da Vellutini capi in pelle primavera 2026 a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.

0: su Radio Parma, Newsroom con Simonetta Collini.
1: Bernardini, devi andare, è finita, parla in tribuna. Non se ne va. Sta ancora prendendo tanti messaggi, tutti che salutano, che bello. Vabbè dai ragazzi, pausa. Lunedì, ve lo ricordo anch'io, l'ultima puntata della stagione di Palla in Tribuna, poco dopo le due naturalmente, e poi ci saremo noi. Anzi no, lunedì non ci siamo, lunedì solo Palla in Tribuna al pomeriggio, perché poi martedì torniamo alla grande. Poi vi spiego tutto, una cosa che interessa soprattutto i fans dei Beatles. Quindi Davidone, stai lì, tu e quelli come te che naturalmente noi amiamo e vi vogliamo molto bene. Intanto buon pomeriggio, a venerdì ed è il 22 maggio 2026, sono passati 8 minuti dopo le 3 e noi cominciamo. Un sacco di notizie oggi, c'è la classifica delle 100 migliori canzoni in tutta la storia della musica. Poi vediamo, non tutte 100 ve le diciamo, magari facciamo la top 10 e poi ascoltiamo chi c'è in cima, indovinate un po'. Allora, per iniziare la nostra scaletta deliziosa, Olivia Dean.

Cristina Donà nel 2011, deliziosa come sempre. Lei insomma ci ha regalato tante belle canzoni già un po' di tempo fa. Questa era Miracoli. E adesso invece un giovane virgolto della musica italiana. Si chiama Basim. Abbiamo un po' di novità da ascoltare insieme oggi. Teste di Moro.

È un po' stile Willy Peyote. Bravo, bravo. Basim, teste di Moro, 15 e 18. Allora, prima della pubblicità dobbiamo festeggiare un compleanno. E sì, ovviamente un compleanno che ha a che fare con la musica e che musica, ma soprattutto le parole legate alla musica. Lui praticamente è il fautore dei testi delle più belle canzoni di Sir Elton John. Insieme a Elton John ha formato una delle coppie compositive più note e prolifiche nella storia della musica moderna. Ha vinto anche un Oscar per una canzone inclusa nel film Rocketman, basato sulla vita e l'amicizia fra Elton John e Bernie Taupin. Bernard John Taupin è nato oggi il 22 maggio del 1950 a Sleaford in Inghilterra. Naturalmente persona molto molto riservata, tanto riservata quanto geniale. Adesso come facciamo a scegliere uno dei capolavori che lui ha scritto a livello di parole per Elton John? La scelta è caduta su questa. Vabbè, stavano finendo gli anni 60. Tanti auguri a Bernie Taupin, compie 76 anni.

0: Tutto pronto per la partenza. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Tourneo Courier, tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro. Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
1: Voglio più!
2: Più!
1: Più!
3: Ma più cosa?
1: Più risparmio!
3: Ma vai da Conad!
4: Via, via!
3: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
1: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
3: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa!
1: Questa è convenienza!
3: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
0: Notizie dall'Ausl di Parma. Zanzara tigre, zanzara comune e pappataci possono trasmettere malattie anche gravi. Previeni la proliferazione di questi insetti. Evita ristagni d'acqua e usa prodotti larvicidi. Non farti pungere. Usa repellenti sulla pelle e sugli abiti. Spiralette e diffusori di insetticidi in ambienti chiusi ma arieggiati, rispettando sempre le istruzioni riportate in etichetta. Se vai all'estero, informati all'azienda Ausl di Parma sui rischi sanitari del paese di destinazione e prendi tutte le precauzioni prima di partire, durante e dopo il viaggio. Per spuntarla, difendiamoci insieme. Maggiori info su zanzaratigreonline.it o al numero verde 800 033 033.
5: Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
6: Cap Service, il prestito per tutti. In prestito ai pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere e comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
7: Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Sono tornati a Roma la scorsa notte gli attivisti italiani della Global Summit Fotiglia per Gaza rilasciati da Israele. Al loro rientro a Fiumicino hanno parlato di torture subite sia fisiche che psicologiche e di aver vissuto per 48 ore in un campo di concentramento. Fonti dell'organizzazione hanno denunciato che circa una cinquantina di attivisti sono stati ricoverati a Istanbul per le lesioni riportate durante il periodo di detenzione. Tra di loro risulta anche un italiano ricoverato. Il team legale italiano della flottiglia valuta una denuncia per tortura.
1: Un video pubblicato su TikTok rimosso dopo poche ore riaccende l'attenzione sull'omicidio di Bakary Sakho, il 35enne bracciante maliano ucciso all'alba del 9 maggio nella città vecchia di Taranto. Nel filmato comparirebbero due dei minorenni coinvolti nell'inchiesta, entrambi detenuti. La clip, accompagnata dalla frase "quello che non ti uccide ti fortifica" e da un sottofondo musicale, sarebbe stata postata da un loro conoscente minorenne. Gli investigatori dovranno ora chiarire chi abbia realizzato il filmato e se sia stato registrato all'interno della struttura detentiva.
2: Svolta nelle indagini sul drammatico incidente in cui ha perso la vita la ventenne Beatrice Bellucci, avvenuto lo scorso 24 ottobre su via Cristoforo Colombo a Roma. Gli inquirenti avrebbero iscritto nel registro degli indagati il nome di Silvia Piancazzo, l'amica della vittima che si trovava al volante quella notte. Secondo una perizia, infatti, l'incidente non sarebbe stato solo causato dalla BMW arrivata sfrecciando. Piancazzo, stando alla ricostruzione, non sarebbe esente da responsabilità in merito alla carambola che ha causato il decesso della ventenne e ha costretto lei stessa al ricovero in terapia intensiva per 4 settimane. L'ipotesi è di omicidio colposo.
1: È deceduto a casa lo scorso 18 maggio Christian, un 55enne lombardo affetto dal 1999 da sclerosi multipla, che lo scorso febbraio ha chiesto alla propria ASL di poter accedere al suicidio assistito. Lo rende noto l'associazione Coscioni a cui l'uomo si era rivolto. Si tratta del terzo caso in Lombardia e del 17° a livello nazionale. Intanto l'associazione rilancia sulla raccolta firme per la legge regionale di iniziativa popolare denominata Liberi Subito.
2: Pronta una nuova bozza di accordo tra Stati Uniti e Iran, redatta con la mediazione del Pakistan. A riportarlo è stata la televisione Al Arabiya. Il testo prevede 9 punti, tra cui un cessate il fuoco immediato, completo e incondizionato su tutti i fronti, garantita anche la libertà di navigazione nel Golfo Persico, nello Stretto di Hormuz e nel Mar di Oman. Secondo i media, dal Pakistan cauto ottimismo su un accordo.
1: Il tennis inizierà contro la wild card francese Clément Thibaud il Roland Garros di Yannick Sinner per il numero 1 al mondo, che proverà a vincere lo slam francese per la prima volta in carriera, un potenziale ottavo di finale azzurro contro Matteo Berrettini, che al debutto se la vedrà contro l'ungherese Fuxovic, o Luciano Tardelli, che giocherà contro l'austriaco Hofner.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
3: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

Into a Runway, bella, bella, bella, io la ballerò tutta estate. Runway, Lady Gaga e 2C. Allora, c'è un altro compleanno. Beh, devo dire che in questo periodo non si parla che di lui, a poche settimane dal grande evento Mara Block Party, Marrakesh arriverà al cinema, ne abbiamo parlato, da dopodomani al 27 maggio con il docufilm King Marrakesh. E oggi Fabio Bartolo Rizzo, questo è il suo nome completo, compie gli anni, è nato a Nicosia, vicino ad Enna, nel 1979, questo vuol dire che compie 47 anni, tanti auguri. Pensavo fosse più giovane, devo dire, si mantiene molto molto in forma, si mantiene bene. Sì, è il suo momento sicuramente, al di là dell'evento, il Mara Block Party e il film che arriverà per 3 giorni al cinema, c'è anche la sua collaborazione con Madame, volevo capire, con Marrakesh.

0: Sono gli Editors di Frankenstein. 15.42, siete sempre con noi, molto bene. Il nostro venerdì che è appena partito continua naturalmente dopo la pubblicità. Parleremo di Mick Jagger. Ragazzi, dove va Mick Jagger? Comunque qualcosa succede sempre. Se non, ci sono un po' di casini, tutto tranquillamente, senza fare del male a nessuno, lui non è contento, ne parliamo tra poco.
1: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
2: Tutto pronto per la partenza. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Tourneo Courier, tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro. Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
3: Notizie dall'Ausl di Parma. Zanzara tigre, zanzara comune e pappataci possono trasmettere malattie anche gravi. Previeni la proliferazione di questi insetti, evita ristagni d'acqua e usa prodotti larvicidi. Non farti pungere, usa repellenti sulla pelle e sugli abiti, spiralette e diffusori di insetticidi in ambienti chiusi ma arieggiati, rispettando sempre le istruzioni riportate in etichetta. Se vai all'estero, informati all'azienda Ausl di Parma sui rischi sanitari del paese di destinazione e prendi tutte le precauzioni prima di partire, durante e dopo il viaggio. Per spuntarla, difendiamoci insieme. Maggiori info su zanzaratigreonline.it o al numero verde 800 033 033.
4: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
5: Radio Parma, la radio siamo noi.

Le Haim, The Wire alle 17, no, alle 15:47. Io questa cosa ce l'ho sempre avuta fin da piccola, per me le 17 sono le 7 e per me le 15 sono le 5. Non lo so, io tra il 5 e il 7 ho sempre avuto questa conflittualità. Comunque sono le 4 meno 10 nel nostro venerdì pomeriggio. Dicevamo, ne abbiamo parlato proprio l'altro giorno, quando abbiamo saputo che Mick Jagger si trova in Italia, si trovava in Italia perché credo che sia partito stamattina, a Stromboli, perché lui interpreta un ruolo nel nuovo film di Alice Rohrwacher, Three Incestuous Sisters. E a Stromboli era stata organizzata una festa privata in un locale, e al party era presente buona parte del cast del film. Oltre a Mick Jagger ci sono anche Dakota Johnson, Saoirse Ronan, Jesse Buckley e Josh O'Connor. Mick Jagger nel lungometraggio interpreta la parte del guardiano del faro, una particina piccola ma ovviamente rilevante. Come riporta il quotidiano La Stampa, i festeggiamenti si sono interrotti mentre stavano facendo festa, perché sono arrivati i carabinieri, perché facevano troppo casino. E insomma, questa interruzione ha destato perplessità, ma come si dice, dura lex sed lex. Si è dovuto procedere, credo a malincuore, da parte dei carabinieri a fermare la musica, che a detta di alcuni presenti non era mandata a un volume eccessivo, però evidentemente qualche abitante si è lamentato. Oh ragazzi, tutto il mondo è paese. Io, se c'è una cosa di cui non mi lamenterò mai, anche se non riesco a dormire, è la musica. Ragazzi, ma non siete stati giovani? Cioè, non quelli che si lamentano, non sono andati a ballare, non hanno ascoltato anche loro i loro dischi preferiti ad alto volume, no. Poi da un certo punto in avanti ci si deve lamentare. Comunque la presidente della Proloco, Amo Stromboli, Rosa Oliva, ha detto: è l'ennesimo segnale di un territorio che, anziché essere valorizzato e supportato, dopo un inverno di gravi carenze e abbandono, si ritrova penalizzato anche nei suoi momenti di aggregazione e visibilità. Un'isola dalla rilevanza internazionale come la nostra merita una gestione amministrativa all'altezza, capace di prevenire i problemi, di far dialogare le realtà locali. Insomma, dal sindaco di Lipari, dice sempre la presidente della Proloco, Riccardo Gullo, ci si sarebbe aspettato un benvenuto agli ospiti, o almeno un saluto e un ringraziamento per l'apporto determinante all'economia delle Eolie e la loro visibilità. Si vive di turismo nelle nostre isole, e invece abbiamo mandato i carabinieri a dire di abbassare la musica. Io, se fossi stato un carabiniere, avrei detto a chi li ha chiamati: ah, vi lamentate? Bene, allora vi portiamo in caserma e voi continuate pure a festeggiare. No, vabbè, insomma, a parte gli scherzi, cioè, c'è Mick Jagger, ci sono degli attori famosi in tutto il mondo, portate pazienza. E poi non avranno fatto tutto sto casino, anche se quando c'è di mezzo Mick Jagger lo sappiamo, la sua energia è contagiosa. Rolling Stones sono tornati con un nuovo album e con questo singolo, In the Stars.

Dracula sono i temi in pala. Ce la facciamo prima delle notizie a sentire il nuovo dei Nothing But Thieves? Sì. Una delle nostre band britanniche preferite, se non la nostra preferita, della loro generazione naturalmente. Sono tornati, questo nuovo singolo si chiama Evolution.

0: esatta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense, per tutto il mese di aprile e maggio, offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma, in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 16 e 2 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
3: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. Un video circolato in rete e nelle chat mostra momenti di forte tensione e una colluttazione tra alcuni ragazzi e un docente di un istituto scolastico di Parma. I contorni della vicenda avvenuta nel parco ex Eridania restano però da chiarire. L'episodio ha sollevato reazioni politiche e richieste di interventi disciplinari, riaccendendo l'attenzione sul tema della sicurezza nei pressi delle scuole. Scritte ingiuriose sono comparse sui muri esterni della sede del polo sociale Montanara Vigato Molinetto di via Carmignani. Un atto vandalico con frasi violente e diffamatorie che chiamano in causa il lavoro quotidiano di operatori del sociale che si occupano della tutela di tutte le fragilità. Questa mattina sul posto anche l'intervento del sindaco Guerra, del direttore generale dell'ospedale maggiore Campania e dell'assessore Brianti. Un quarantenne straniero denunciato dai carabinieri per rapina e furto aggravato, prima ha colpito in un supermercato della zona nord della città, ha rubato merce e una volta scoperto ha lanciato alcune scatolette contro la commessa per poi fuggire. Altro colpo pochi giorni dopo in via Garibaldi con il furto di prodotti per l'igiene personale. Ha acquistato una PlayStation 5 pagando con banconote false. Il responsabile, un 28enne italiano denunciato dai carabinieri di Collecchio. Una 43enne aveva messo in vendita la propria console sul web al prezzo di 370 euro. Il 28enne, una volta incontrata la venditrice, ha poi pagato con i soldi falsi. Alla fine è stato denunciato. Ora un incidente tra auto e camion alle 7 di questa mattina sull'autosole in corsia nord all'altezza di Fontanellato. Un ferito è stato trasportato dall'elisoccorso soccorso all'ospedale maggiore, è gravissimo, in rianimazione. Parliamo del tempo, in arrivo un'ondata di caldo sul Parmense. Già ieri la massima ha raggiunto in città i 28 gradi, ben al di sopra delle medie stagionali. Nel weekend è previsto caldo ancora più intenso, ci saranno più di 30 gradi all'inizio della prossima settimana. Chiudiamo con il calcio, il Parma al lavoro a Collecchio in vista dell'ultima gara di campionato contro il Sassuolo. Intanto al Tardini la festa di Parma partecipazioni calcistiche con 160 i presenti, festeggiata la salvezza del club ottenuta con largo anticipo, rimarcata l'importanza di questa forma d'azionariato diffuso da 11 anni al fianco del club crociato. Abbiamo terminato, ci risentiamo più tardi.
2: Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
4: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
6: Peugeot 3008 Hybrid, hai cockpit panoramico, autonomia fino a 982 km. Tutto è progettato per offrirti il massimo delle prestazioni. Con Peugeot Formula 8, tuo da 188 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tan fisso 0,8%, tag 2,03%, anticipo 6.800 euro, rata finale 21.416 euro. In pronta consegna qualunque sia tuo usato, fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
7: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, telefono 0521 48 57 54.

Preparatevi perché questa la sentirete come, però è meno scatenata del solito, A Shakira e Burna Boy hanno affidato la canzone che sarà la colonna sonora dei mondiali 2026, due mondiali di calcio naturalmente, che ve lo dico a fa. Oh, allora, seconda ora di Newsroom che apriamo parlando di un evento che per decine di migliaia di persone fu irripetibile, una delle più grandi band della storia del rock, e stiamo parlando dei Pink Floyd, arrivarono a suonare in una location unica, cioè Piazza San Marco a Venezia. Era il luglio del 1989 e quando i Pink Floyd appunto suonarono in questo concerto pazzesco che entrò nella leggenda per vari motivi, ma come si sa, come chi c'era, non tutti riuscirono a viverlo da vicino, e c'era anche chi come Sir Oliver Scardi restò totalmente imbottigliato tra la folla che paralizzò la città, non riuscì a raggiungere Piazza San Marco, ma seppe comunque trarre ispirazione da quella vicenda e nacque l'idea di una cronistoria molto ironica di quella serata un po' sfigata, che si tradusse in una canzone epica, ovvero Pink Floyd dei Pittura Fresca, col tempo poi divenuta un inno per i fans del gruppo reggae veneziano. A 35 anni dalla pubblicazione della cassetta, perché uscì in cassetta quell'album, si intitolava Ossigeno, Oliver Scardi, appunto il cantante, ha celebrato quell'episodio registrando il brano con un nuovo arrangiamento. Quest'anno la nuova versione, che è stata pubblicata anche su un 45 giri da collezione numerato, praticamente diventa una specie di videogame, se non ho capito male, e si può giocare superando i vari livelli che si sbloccano facendo vedere immagini d'archivio esclusive. Per giocare non serve scaricare niente, basta collegarsi da qualsiasi dispositivo su www.scardi.it/Pink Floyd, esattamente come la canzone dei Pittura Fresca.

0: Renault.
1: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
0: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati da 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
3: San Polo Gombia Park, il 22, 23 e 24 maggio al Parco Gombia di San Polo di Torrile. 3 giorni di musica live, street food, market e divertimento per tutta la famiglia. Venerdì i Banda Liga, sabato disco night e afrofunky con Jumbo Story e domenica i Sira Live con tutta l'energia del sud. San Polo Gombia Park, 22, 23 e 24 maggio, San Polo di Torrile, Parma.

Ibiza. I went back to Ibiza, David Guetta con Mike Posner, la voce è quella proprio di Mike Posner. 16:24, allora prima delle news dall'Italia e dal mondo, un'altra novità che riguarda uno dei nostri autori italiani preferiti, e stiamo parlando di Max Gazzè, ha pubblicato un nuovo singolo, un nuovo album, così festeggia i 30 anni dal suo esordio. Lui tra l'altro ha voluto specificare il cuore tecnico di questo suo nuovo album con una scelta precisa a livello acustico. Ha registrato tutto a 432 Hz, che è una frequenza alternativa rispetto ai 440 standard della musica contemporanea, una decisione che Gazzè definisce armonica e sonora, pensata per ottenere risonanze più organiche e naturali, perché a 432 Hz le armoniche si mischiano meglio tra loro. Ha citato poi riferimenti altissimi come Mozart, come Bach e anche come il nostro Giuseppe Verdi. E vabbè, insomma, l'abilità di Max Gazzè, la sua intelligenza soprattutto nell'utilizzo delle parole, non è scoperta di oggi. L'ornamento delle cose secondarie si chiama così il suo nuovo progetto, mentre la canzone è questa e ci porterà sino all'appuntamento con le news qui su Radio Parma. Intermezzo.

0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: La Procura di Roma, che sta indagando sull'abbordaggio della flottiglia, starebbe valutando di indagare per i reati di sequestro di persona, tortura e violenza sessuale. Secondo quanto appreso ANSA, i magistrati di Piazzale Clodio, dopo aver acquisito il video in cui il ministro israeliano Ben Gvir schernisce gli attivisti legati e inginocchiati, analizzeranno il filmato per verificare la presenza di italiani in quella situazione e valuteranno le parole di scherno rivolte dal ministro.
1: Secondo fonti di Al Arabiya, la bozza finale di un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran mediato dal Pakistan potrebbe essere annunciata entro poche ore. I punti chiave dell'accordo, già riportati da media sauditi, includono tra gli altri il cessate il fuoco immediato, la garanzia della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz e la graduale revoca delle sanzioni statunitensi. L'accordo, riferiscono le fonti della TV emiratina, dovrebbe entrare in vigore immediatamente dopo l'annuncio ufficiale da parte di entrambe le parti.
2: Si aggrava la posizione delle ex principe Andrea nell'ambito delle indagini sulle sue frequentazioni del passato con il defunto faccendiere pedofilo americano Jeffrey Epstein. La polizia britannica sta indagando sul figlio terzogenito della regina Elisabetta e fratello minore di Re Carlo per presunti reati sessuali nella residenza reale. Finora Andrea è stato indagato in relazione allo scandalo Epstein solo per il sospetto di cattiva condotta in un ufficio pubblico.
1: Un video pubblicato su TikTok rimosso dopo poche ore riaccende l'attenzione sull'omicidio di Bakary Sakho, il 35enne bracciante maliano ucciso all'alba del 9 maggio nella città vecchia di Taranto. Nel filmato comparirebbero due dei minorenni coinvolti nell'inchiesta, entrambi detenuti. La clip, accompagnata dalla frase "quello che non ti uccide ti fortifica" e da un sottofondo musicale, sarebbe stata postata da un loro conoscente minorenne. Gli investigatori dovranno ora chiarire chi abbia realizzato il filmato e se sia stato registrato all'interno della struttura detentiva.
2: Passiamo alle parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che in occasione della celebrazione della Giornata Mondiale della Biodiversità dichiara che abbiamo il dovere di non trasferire ai giovani un mondo compromesso. In questo periodo di vita internazionale è ancora più importante operare perché la guerra, sottolinea Mattarella, sta devastando i territori e distruggendo l'ambiente in tante parti del mondo. Per questo quello che sembra inerme rispetto a tale violenza va rafforzato.
1: L'Italia è al 31esimo posto nella classifica globale dei 49 paesi con maggiore capacità di innovazione. Singapore è al primo posto, mentre seguono Israele e Regno Unito. L'ecosistema dell'innovazione italiano vanta eccellenze riconosciute a livello internazionale, dalla qualità della ricerca accademica alla competitività dell'export, fino alla competenza scientifica e tecnologica, espressa anche attraverso infrastrutture avanzate di supercalcolo. Il paese tuttavia continua a scontare ritardi strutturali che ne limitano il potenziale di crescita. Tra questi ci sono il basso livello degli investimenti pubblici e privati in ricerca e sviluppo e le difficoltà nel rafforzare il capitale umano.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.

è finito l'embargo e da oggi in tutto il mondo, su tutti i siti, ci sono le recensioni di The Boys of Dungeon Lane, il nuovo album di Paul McCartney, che è stato anticipato da due singoli. Questo è il secondo, insieme a Ringo Starr, Home to Us, che tra l'altro Luca Perasi ha definito come un coro di marinai ubriachi. È molto divertente, una canzone molto molto buffa, Home to Us. E, tra l'altro, Luca Perasi, che appunto è autore di una recensione molto molto dettagliata che trovate su Rock Hall, se vi interessa, lui fa la recensione brano per brano. E Luca Perasi, come sapete, è il massimo esperto in Italia e non solo di Paul McCartney, e sarà nostro ospite graditissimo martedì pomeriggio alle 3:30. Ci dirà un po' di più sull'album di McCartney, che uscirà a fine mese, il 29, che lui ha già ascoltato in anteprima, ce lo aveva già raccontato, però non ne poteva parlare perché c'era l'embargo, che è finito appunto oggi. Fra una settimana uscirà e sarà disponibile per tutti, e noi martedì cercheremo di farci raccontare un po' di cose in più anche rispetto all'ultimo libro che ha pubblicato Luca Perasi, che riguarda lo stile compositivo di Paul McCartney. Sono discorsi che noi, siccome siamo fanatici malati, amiamo spesso fare. Ma intanto è uscita la classifica delle 100 migliori canzoni rock, che però non si limita ai dischi di rock and roll, di Ultimate Classic Rock. Sono 100 canzoni, adesso vediamo quali sono le prime 10. Allora, intanto vi dico subito che i Beatles e i Beach Boys in top 10 ne hanno 2, quindi sono già 4 su 10 appannaggio dei Beach Boys e dei Beatles. I Beach Boys che aprono la top 10 con Good Vibrations del 1966, poi ci sono gli ABBA alla posizione numero 9 con Dancing Queen, siamo nel 1976, e di nuovo i Beach Boys con God Only Knows. Naturalmente, insomma, queste sono canzoni che hanno fatto la storia da album meravigliosi, come nel caso appunto di God Only Knows da Pet Sounds, sempre nel 1966. Posizione numero 7, AC/DC, Back in Black dal 1980, mentre troviamo i Rolling Stones a metà classifica, anzi appena più giù con I Can Get No Satisfaction, posizione numero 6, 1965. Bruce Springsteen, il boss, non poteva mancare, Born to Run, alla posizione numero 5 dal 1975, mentre eccoli qua i Beatles con A Day in the Life, siamo nell'album Sgt. Pepper, posizione numero 4, 1967. Numero 3, anche qui non poteva mancare, apre il podio Bob Dylan con Like a Rolling Stone, 1965, posizione numero 2 per Stairway to Heaven, 1971, ed eccoli lì in cima i Beatles con Strawberry Fields Forever. Io non metterei solamente Strawberry Fields Forever, metterei il più bel singolo di tutti i tempi. Pensate che nel 1967 i Beatles pubblicarono Strawberry Fields Forever, ma nell'altro lato dei 45 giri c'era Penny Lane, un singolo così, cioè potevano, e poi naturalmente erano canzoni che non andavano negli album perché all'epoca funzionava così, loro potevano permettersi un singolo del genere. Comunque li troviamo in cima alla classifica delle 100 canzoni rock più belle di tutti i tempi, con questo pezzo che arriva dal 1967 e che noi naturalmente ascoltiamo, però ascoltiamo una versione secondo me bellissima che arriva da Love, che era sì una raccolta dei Beatles, uscì nel 2006 e fu realizzata con un abilissimo lavoro di George Martin e di suo figlio Giles, di mix, remix.

0: mischiarono un po' di canzoni con altre canzoni sempre dei Beatles, perché era una canzone, una raccolta che era praticamente la colonna sonora dello show del Cirque du Soleil intitolato Love. E noi proprio da Love ascoltiamo quella versione di Strawberry Fields Forever. Vabbè, assolutamente Lennon comunque, ma c'è molto altro. I fans dei Beatles riconosceranno anche altre canzoni abilmente inserite in questa versione.
1: 1, 2, 3, 4.

0: Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
1: Cap Service, il prestito per tutti. Il prestito ai pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere e comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
2: Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.
3: Da Vellutini capi in pelle primavera 2026 a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.
2: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

una bella boccata d'aria fresca questa canzone di Charlie Puth, Beat Yourself Up. Sì, tra l'altro non lo so, io adesso da 2 o 3 ore non metto il naso fuori di qui, però quando sono arrivata 1:30, 1:45, c'era l'aria calda, sembrava proprio di avere un phon in faccia, non so se si è rinfrescato un pochino, ma non importa, sarà un weekend tra l'altro anche molto molto caldo e quindi noi ci rinfreschiamo anche con la musica. Novità, il brano l'ha scritto lei con Riccardo Zanotti, il frontman dei Pinguini Tattici Nucleari, e segna il ritorno di Gaia, sì, Gaia, cantautrice già bella famosa, Gaia Gozzi, molto appassionata di ritmiche brasiliane.

perfetta non solo per la giornata di oggi ma per tutta l'estate. Bossa nostra Gaia Gozzi, che forse qualcuno di voi ricorda anche a X Factor, dove partecipò poco più che ventenne, era nel team di Fedez. Dai, ce la mettiamo in playlist questa. Vabbè, datevi un po' di Brasile e il mio cuore sarà perdutamente vostro. Oh, Ed Sheeran che ormai ce lo troviamo dappertutto, da solo, con gli U2, sotto mentite spoglie, dappertutto, ed è anche nel nuovo singolo di Martin Garrix, che serve per ballare e che si chiama Repeat It, con la voce di Ed Sheeran. Dappertutto, abbiamo quattro pezzi in rotazione con la sua voce.

0: Martin Garrix, la sua nuova produzione, anche se comunque la collaborazione risale a già un po' di tempo fa, con Ed Sheeran, Repeat It. Chiudiamo il nostro newsroom di oggi ricordandovi che lunedì non ci sentiremo, ma ci sentiremo martedì e avremo ospite Luca Perasi per parlare dell'album di Paul McCartney, del nuovo libro e tutto il resto. E quindi ci risentiamo martedì, certo. Ci salutiamo con Alana Miles e la sua Black Velvet dal 1990. Buon weekend, quindi niente lunedì, ma ci risentiamo martedì, lo ripeto, dopo le tre. Ciao!
1: Non finisce proprio niente se non l'abbiamo deciso noi. E forse è finita quando i tedeschi hanno bombardato Pearl Harbor? I tedeschi.
2: Newsroom con Simonetta Collini.
3: Addio e grazie per tutto il pesce.
4: All'ultimo grido della sezione 2. Si chiama Radio.

0: L'ora esatta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense, per tutto il mese di aprile e maggio, offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma, in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 16 e 59 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
4: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. Un video circolato in rete e nelle chat mostra momenti di forte tensione e una colluttazione tra alcuni ragazzi e un docente di un istituto scolastico di Parma. I contorni della vicenda avvenuta nel parco ex Eridania restano però da chiarire. L'episodio ha sollevato reazioni politiche e richieste di interventi disciplinari, riaccendendo l'attenzione sul tema della sicurezza nei pressi delle scuole. Scritte ingiuriose sono comparse sui muri esterni della sede del polo sociale Montanara Vigato Molinetto di via Carmignani. Un atto vandalico con frasi violente e diffamatorie che chiamano in causa il lavoro quotidiano di operatori del sociale che si occupano della tutela di tutte le fragilità. Questa mattina sul posto anche l'intervento del sindaco Guerra, del direttore generale dell'ospedale maggiore Campania e dell'assessore Brianti. Un quarantenne straniero denunciato dai carabinieri per rapina e furto aggravato, prima ha colpito in un supermercato della zona nord della città, ha rubato merce e una volta scoperto ha lanciato alcune scatolette contro la commessa per poi fuggire. Altro colpo pochi giorni dopo in via Garibaldi con il furto di prodotti per l'igiene personale. Ha acquistato una PlayStation 5 pagando con banconote false. Il responsabile, un 28enne italiano denunciato dai carabinieri di Collecchio. Una 43enne aveva messo in vendita la propria console sul web al prezzo di 370 euro. Il 28enne, una volta incontrata la venditrice, ha poi pagato con i soldi falsi e alla fine è stato denunciato. Ora un incidente tra auto e camion alle 7 di questa mattina sull'autosole in corsia nord all'altezza di Fontanellato. Un ferito è stato trasportato dalle di soccorso all'ospedale maggiore, è gravissimo, in rianimazione. Parliamo del tempo, in arrivo un'ondata di caldo sul Parmense. Già ieri la massima ha raggiunto in città i 28 gradi, ben al di sopra delle medie stagionali. Nel weekend è previsto caldo ancora più intenso, ci saranno più di 30 gradi all'inizio della prossima settimana. Chiudiamo con il calcio, il Parma al lavoro a Collecchio in vista dell'ultima gara di campionato contro il Sassuolo. Intanto al Tardini la festa di Parma partecipazioni calcistiche con 160 i presenti, festeggiata la salvezza del club ottenuta con largo anticipo, rimarcata l'importanza di questa forma d'azionariato diffuso da 11 anni al fianco del club crociato. Abbiamo terminato, ci risentiamo più tardi.
3: Radio Parma 102-104, Giornale Radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Da Vellutini capi in pelle primavera 2026 a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.
7: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: Da Vellutini capi in pelle primavera 2026 a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.
1: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
2: Tutto pronto per la partenza. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Tourneo Courier, tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
3: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
4: Voglio più! Più! Più!
5: Ma più cosa?
4: Più risparmio!
5: Ma vai da Conad!
6: Via, via!
5: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
4: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
5: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa!
4: Questa è convenienza!
5: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad. Persone oltre le cose.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Secondo fonti di Al Arabiya, la bozza finale di un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran mediato dal Pakistan potrebbe essere annunciata entro poche ore. I punti chiave dell'accordo, già riportati dai media sauditi, includono tra gli altri il cessate il fuoco immediato, la garanzia della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz e la graduale revoca delle sanzioni statunitensi. L'accordo, riferiscono le fonti della TV emiratina, dovrebbe entrare in vigore immediatamente dopo l'annuncio ufficiale da parte di entrambe le parti.
1: È passato da alto a molto alto il rischio epidemico riguardo al virus Ebola all'interno della Repubblica Democratica del Congo. Ad annunciarlo il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità in una conferenza stampa nell'ambito della 79esima Assemblea Mondiale della Sanità. Secondo le rivelazioni dell'OMS, il virus si sta diffondendo rapidamente. Il rischio di diffusione globale rimane basso, nonostante il virus sia già stato dichiarato un'emergenza globale. In Congo sono stati confermati 82 casi con 7 decessi accertati, ma l'epidemia sarebbe molto più estesa.
2: La Procura di Roma, che sta indagando sull'abordaggio della flottiglia, starebbe valutando di indagare per i reati di sequestro di persona, tortura e violenza sessuale. Secondo quanto appreso ANSA, i magistrati di Piazzale Clodio, dopo aver acquisito il video in cui il ministro israeliano Ben Gvir schernisce gli attivisti legati e inginocchiati, analizzeranno il filmato per verificare la presenza di italiani in quella situazione e valuteranno le parole di scherno rivolte dal ministro.
1: Si è conclusa la fase operativa subacquea della missione internazionale Maldive, dove sono stati recuperati i corpi dei 5 sub italiani morti. Sarà eseguita lunedì all'ospedale di Gallarate a Varese l'autopsia sul corpo di Gianluca Benedetti, il primo dei 5 a essere individuato e rimpatriato. Le salme degli altri 4 sub vittime della tragedia dovrebbero arrivare domani intorno alle 13 all'aeroporto di Malpensa, dopodiché sarà disposta l'autopsia.
2: Oggi è atteso a Palazzo Chigi un consiglio dei ministri con al centro diversi temi. La riunione non è stata ancora convocata ufficialmente, ma dovrebbe tenersi intorno alle 19. Sul tavolo c'è il taglio delle accise su gasolio e benzina, che dovrebbe essere prorogato fino alla prima settimana di giugno. Previsti poi sostegni agli autotrasportatori e al trasporto pubblico locale. Dovrebbe esserci anche un provvedimento a favore dell'ex Silva e ancora gli interventi per l'emergenza frana di Niscemi, di cui ha parlato nelle scorse ore la premier Giorgia Meloni.
1: Lo sport con la Vila Luna Rossa è iniziato con il sorriso il fine settimana riservato alle prime regate preliminari dell'America's Cup, vincendo in maniera brillante la prima prova disputata nelle acque del Golfo degli Angeli a Cagliari, dove da oggi e fino a domenica 24 maggio andranno in scena le regate preliminari, primo appuntamento ufficiale della Road to Naples 2027. Per il tennis, Lucia Bronzetti accede al tabellone principale di singolare femminile del Roland Garros 2026. Nel terzo e decisivo turno delle qualificazioni, l'azzurra ha approfittato del ritiro nel terzo set dell'Ucraina Katarina Zavanska.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: esatta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense, per tutto il mese di aprile e maggio, offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma, in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 17 e 58 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
4: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. Un video circolato in rete e nelle chat mostra momenti di tensione e una colluttazione tra alcuni ragazzi e due docenti di un istituto scolastico di Parma aggrediti da alcuni giovani. È accaduto nel parco Falcone Borsellino. L'episodio ha sollevato reazioni politiche e richieste di interventi disciplinari, riaccendendo l'attenzione sul tema della sicurezza nei pressi delle scuole. Scritte ingiuriose sono comparse questa mattina sui muri esterni della sede del polo sociale Montanara Vigatto Molinetto in via Carmignani. Un atto vandalico con frasi violente e diffamatorie che chiamano in causa il lavoro quotidiano di operatori del sociale che si occupano delle tutele di tutte le fragilità. Un quarantenne straniero denunciato per rapina e furto aggravato ha colpito in un supermercato della zona nord della città, ha rubato merce, una volta scoperto ha lanciato alcune scatolette contro la commessa per poi fuggire. Altro colpo pochi giorni dopo in via Garibaldi con il furto di prodotti per l'igiene personale. Ora un incidente tra auto e camion accaduto alle 7 di questa mattina sull'autostrada del Sole all'altezza di Fontanellato. Una donna di 34 anni è stata trasportata dall'elisoccorso all'ospedale maggiore, è gravissima, in rianimazione. Voltiamo pagina. Bagno di folla ieri sera a Salso Maggiore per il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci. Intervento a tutto campo il suo, dalla politica alle alleanze, ai conflitti in corso, all'attentato di Modena. C'era anche Laura Ravetto, recentemente confluita nel partito di Vannacci. Hanno acceso microfoni, telecamere e idee per realizzare un racconto autentico del territorio e della loro generazione. Nasce Che ne sanno i ragazzi, la prima vodcast serie di Fondazione Cariparma. L'iniziativa è stata presentata questa mattina al Cinema Astra. Al via invece il 29 maggio la 13ª edizione del Festival della Parola. È stata presentata questa mattina all'Ostello in Cittadella, anche quest'anno un programma principale oltre a varie iniziative che proseguiranno in estate fino a settembre. Tra gli ospiti Piff, Piero Grasso e Patrizio Roversi. Chiudiamo con il calcio. Il Parma a Collecchio lavora in vista della gara contro il Sassuolo di domenica. Intanto a Tardini la festa di Parma partecipazioni calcistiche, 160 i presenti, festeggiata la salvezza del club ottenuta con largo anticipo. Abbiamo terminato, vi auguriamo una buona serata.
3: Radio Parma 102-104, Giornale Radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
7: San Polo Gombia Park, il 22, 23 e 24 maggio al Parco Gombia di San Polo di Torrile. Tre giorni di musica live, street food, market e divertimento per tutta la famiglia. Venerdì i Banda Liga, sabato disco night e afrofunky con Jumbo Story e domenica i Sira Live con tutta l'energia del sud. San Polo Gombia Park, 22, 23 e 24 maggio, San Polo di Torrile, Parma.
0: Da Vellutini Capi in Pelle Primavera 2026 a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.

0: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti, garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
2: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
3: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Si è conclusa la fase operativa subacquea della missione internazionale alle Maldive, dove sono stati recuperati i corpi dei 5 subitaliani morti. Sarà eseguita lunedì all'ospedale di Galarate in provincia di Varese l'autopsia sul corpo di Gianluca Benedetti, il primo dei 5 ad essere individuato e rimpatriato. Le salme degli altri 4 sub vittime della tragedia dovrebbero arrivare domani intorno alle 13 all'aeroporto di Malpensa, dopodiché sarà disposta l'autopsia.
1: Dopo quasi 8 anni è arrivata la sentenza di primo grado per la strage del Raganello a Cosenza. Il tribunale di Castrovillari ha condannato il sindaco di Civita Alessandro Tocci a 4 anni e un mese di reclusione, oltre all'obbligo del pagamento delle spese processuali e al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite per omicidio colposo plurimo e omissione di atti d'ufficio in relazione alla tragedia del 20 agosto 2018, quando una piena delle gole del torrente Raganello provocò la morte di 10 persone, 9 escursionisti e una guida e 11 feriti. Condannata anche la guida escursionistica a 3 anni e 5 mesi, mentre sono stati assolti gli altri imputati.
2: La Corte di Assise di Appello di Roma ha confermato l'ergastolo per Roberto Toson e la condanna a 24 anni per il figlio Mattia Toson, imputati nell'omicidio di Thomas Bricca, ucciso ad Alatri nel gennaio del 2023. La Procura Generale aveva sollecitato per entrambi il carcere a vita.
1: La Procura di Roma, che sta indagando sull'abordaggio della flottiglia, starebbe valutando di indagare per i reati di sequestro di persona, tortura e violenza sessuale. Secondo quanto ha preso ANSA ai magistrati di Piazzale Clodio, dopo aver acquisito il video in cui il ministro israeliano Itamar Ben-Gvir schernisce gli attivisti legati e inginocchiati, analizzeranno il filmato per verificare la presenza di italiani in quella situazione e valuteranno le parole di scherno rivolte dal ministro.
2: È salito a 6 morti, 39 feriti e 15 dispersi il bilancio di un attacco con droni compiuto ieri sera dalle forze ucraine contro un dormitorio studentesco della regione di Lugansk, controllato dai russi. Lo ha reso noto il presidente russo Putin, che ha definito l'incidente un attacco terroristico, accusando l'Ucraina di aver preso di mira intenzionalmente i civili e promettendo una rappresaglia. Intanto il segretario generale della NATO, Mark Rutte, in conferenza stampa in Svezia, conferma la presenza del presidente ucraino Zelensky al vertice NATO in programma il 7 e l'8 luglio ad Ankara.
1: Lo sport: con il ciclismo Alberto Bettiol torna ad alzare le braccia al cielo nel Giro d'Italia, azione da fuoriclasse da parte dell'azzurro, che va in fuga e trionfa in quel di Verbania nella 13ª frazione. Terza vittoria italiana in questa corsa rosa dopo quelle di Ballerini e Ganna. Resta in maglia rosa alla vigilia della frazione di Pila Afonso Eulalio.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: San Polo Gombia Park, il 22, 23 e 24 maggio al Parco Gombia di San Polo di Torrile. 3 giorni di musica live, street food, market e divertimento per tutta la famiglia. Venerdì i Banda Liga, sabato Disco Night e Afrofunky con Jumbo Story e domenica i Sirà Live con tutta l'energia del sud. San Polo Gombia Park, 22, 23 e 24 maggio, San Polo di Torrile, Parma.
1: Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
2: Cap Service, il prestito per tutti. In prestito ai pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere, comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
3: Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.
4: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
5: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
6: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

0: esatta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense, per tutto il mese di aprile e maggio, offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma, in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 18 e 58 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
4: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. Un video circolato in rete e nelle chat mostra momenti di tensione e una colluttazione tra alcuni ragazzi e due docenti di un istituto scolastico di Parma aggrediti da alcuni giovani. È accaduto nel parco Falcone Borsellino. L'episodio ha sollevato reazioni politiche e richieste di interventi disciplinari, riaccendendo l'attenzione sul tema della sicurezza nei pressi delle scuole. Scritte ingiuriose sono comparse questa mattina sui muri esterni della sede del polo sociale Montanara Vigatto Molinetto in via Carmignani. Un atto vandalico con frasi violente e diffamatorie che chiamano in causa il lavoro quotidiano di operatori del sociale che si occupano delle tutele di tutte le fragilità. Un quarantenne straniero denunciato per rapina e furto aggravato ha colpito in un supermercato della zona nord della città, ha rubato merce, una volta scoperto ha lanciato alcune scatolette contro la commessa per poi fuggire. Altro colpo pochi giorni dopo in via Garibaldi con il furto di prodotti per l'igiene personale. Ora un incidente tra auto e camion accaduto alle 7 di questa mattina sull'autostrada del Sole all'altezza di Fontanellato. Una donna di 34 anni è stata trasportata dall'elisoccorso all'ospedale maggiore, è gravissima, in rianimazione. Voltiamo pagina. Bagno di folla ieri sera a Salso Maggiore per il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci. Intervento a tutto campo il suo, dalla politica alle alleanze, ai conflitti in corso, all'attentato di Modena. C'era anche Laura Ravetto, recentemente confluita nel partito di Vannacci. Hanno acceso microfoni, telecamere e idee per realizzare un racconto autentico del territorio e della loro generazione. Nasce Che ne sanno i ragazzi, la prima vodcast serie di Fondazione Cariparma. L'iniziativa è stata presentata questa mattina al Cinema Astra. Al via invece il 29 maggio la 13ª edizione del Festival della Parola. È stata presentata questa mattina all'Ostello in Cittadella, anche quest'anno un programma principale oltre a varie iniziative che proseguiranno in estate fino a settembre. Tra gli ospiti Piff, Piero Grasso e Patrizio Roversi. Chiudiamo con il calcio. Il Parma a Collecchio lavora in vista della gara contro il Sassuolo di domenica. Intanto a Tardini la festa di Parma partecipazioni calcistiche, 160 i presenti, festeggiata la salvezza del club ottenuta con largo anticipo. Abbiamo terminato, vi auguriamo una buona serata.
3: Radio Parma 102-104, Giornale Radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
7: Tutto pronto per la partenza. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Tourneo Courier, tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
8: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.

0: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultra decennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
1: Da Vellutini Capi in Pelle Primavera 2026 a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.
2: Tutto pronto per la partenza. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Tourneo Courier, tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
3: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Dovrebbe essere limato nelle prossime ore con l'aiuto di mediatori qatarioti e pakistani il tanto atteso accordo tra Iran e Stati Uniti. Dopo settimane di botta e risposta, di documenti inviati e spediti al mittente con richieste ulteriori, Washington e Teheran potrebbero aver trovato una quadra per porre fine al conflitto che va avanti da fine febbraio. Ad anticipare le condizioni il quotidiano Al Arabiya, secondo cui però tra i punti principali mancherebbe completamente ogni riferimento al nucleare.
1: L'alto rappresentante UE per la politica estera Kaja Kallas ha accettato la richiesta del ministro degli esteri italiano Antonio Tajani di lavorare a sanzioni contro il ministro israeliano Ben Gvir. La richiesta dell'Italia, sostenuta da diversi paesi, arriva dopo il video pubblicato dallo stesso ministro israeliano nel quale derideva gli attivisti della flottiglia fermati. Inoltre saranno formalmente approvate a fine maggio le sanzioni richieste sempre da Tajani contro un gruppo di coloni israeliani responsabili di atti di violenza definiti inaccettabili.
2: Si è conclusa la fase operativa subacquea della missione internazionale alle Maldive, dove sono stati recuperati i corpi dei 5 subitaliani morti. Sarà eseguita lunedì all'ospedale di Gallarate in provincia di Varese l'autopsia sul corpo di Gianluca Benedetti, il primo dei 5 ad essere individuato e rimpatriato. Le salme degli altri 4 sub vittime della tragedia dovrebbero arrivare domani intorno alle 13 all'aeroporto di Malpensa, dopodiché sarà disposta l'autopsia.
1: Ergastolo per Roberto Toson e la condanna a 24 anni per il figlio Mattia Toson, i due imputati per l'omicidio di Thomas Bricca, il giovane ucciso ad Alatri a Frosinone nel 2023. Lo ha deciso la Corte d'Assise d'Appello di Roma, confermando le condanne di primo grado. Secondo la ricostruzione della procura, il giovane fu freddato con un colpo di pistola alla testa per uno scambio di persona. Roberto Toson e il figlio avevano infatti organizzato una spedizione punitiva nei confronti di Omar Raudi, giovane marocchino che si trovava a pochi passi da Bricca durante la sparatoria.
2: Sono arrivate due condanne per la tragedia del 20 agosto 2018, quando una piena nelle gole del torrente Raganello provocò la morte di 10 persone, 9 escursionisti e una guida e 11 feriti. A distanza di 8 anni, il sindaco di Civita, in provincia di Cosenza, Alessandro Tocci, è stato condannato a 4 anni e un mese di reclusione per omicidio colposo plurimo e omissione di atti di ufficio. Condannata anche la guida escursionistica a 3 anni e 5 mesi, assolti invece gli altri imputati.
1: La Lega Serie A ha proclamato Cristian Chivu migliore allenatore della stagione in Serie A. Il tecnico dell'Inter ha guidato i nerazzurri al doblete, conquistando prima il 21esimo scudetto e poi la 10ª Coppa Italia. Nell'Albo d'Oro succede ad Antonio Conte, premiato l'anno scorso dopo la stagione chiusa con la vittoria del campionato a Napoli. Il riconoscimento istituito dalla stagione 2021-22 ha visto sempre trionfare l'allenatore campione d'Italia. Pioli col Milan, Spalletti col Napoli, Inzaghi con l'Inter.
2: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.
0: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

0: San Polo Gombia Park, il 22, 23 e 24 maggio al Parco Gombia di San Polo di Torrile. 3 giorni di musica live, street food, market e divertimento per tutta la famiglia. Venerdì i Banda Liga, sabato disco night e afro funky con Jumbo Story e domenica i Sirà Live con tutta l'energia del sud. San Polo Gombia Park, 22, 23 e 24 maggio, San Polo di Torrile, Parma.
1: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
2: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
3: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: esatta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense, per tutto il mese di aprile e maggio, offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma, in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 20 e 2 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
3: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. Un video circolato in rete e nelle chat mostra momenti di tensione e una colluttazione tra alcuni ragazzi e due docenti di un istituto scolastico di Parma aggrediti da alcuni giovani. È accaduto nel parco Falcone Borsellino. L'episodio ha sollevato reazioni politiche e richieste di interventi disciplinari, riaccendendo l'attenzione sul tema della sicurezza nei pressi delle scuole. Scritte ingiuriose sono comparse questa mattina sui muri esterni della sede del polo sociale Montanara Vigatto Molinetto in via Carmignani, un atto vandalico con frasi violente e diffamatorie che chiamano in causa il lavoro quotidiano di operatori del sociale che si occupano delle tutele di tutte le fragilità. Un quarantenne straniero denunciato per rapina e furto aggravato ha colpito in un supermercato della zona nord della città, ha rubato merce, una volta scoperto ha lanciato alcune scatolette contro la commessa per poi fuggire. Altro colpo pochi giorni dopo in via Garibaldi con il furto di prodotti per l'igiene personale. Ora un incidente tra auto e camion accaduto alle 7 di questa mattina sull'autostrada del Sole all'altezza di Fontanellato. Una donna di 34 anni è stata trasportata dall'elisoccorso all'ospedale maggiore, è gravissima, in rianimazione. Voltiamo pagina. Bagno di folla ieri sera a Salso Maggiore per il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci. Intervento a tutto campo il suo, dalla politica alle alleanze, ai conflitti in corso, all'attentato di Modena. C'era anche Laura Ravetto, recentemente confluita nel partito di Vannacci. Hanno acceso microfoni, telecamere e idee per realizzare un racconto autentico del territorio e della loro generazione. Nasce Che ne sanno i ragazzi, la prima vodcast serie di Fondazione Cariparma. L'iniziativa è stata presentata questa mattina al Cinema Astra. Al via invece il 29 maggio la 13ª edizione del Festival della Parola. È stata presentata questa mattina all'Ostello in Cittadella, anche quest'anno un programma principale, oltre a varie iniziative che proseguiranno in estate fino a settembre. Tra gli ospiti Piff, Piero Grasso e Patrizio Roversi. Chiudiamo con il calcio. Il Parma a Collecchio lavora in vista della gara contro il Sassuolo di domenica. Intanto a Tardini la festa di Parma partecipazioni calcistiche, 160 i presenti, festeggiata la salvezza del club ottenuta con largo anticipo. Abbiamo terminato, vi auguriamo una buona serata.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
5: Cap Service, il prestito per tutti. Il prestito ai pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere e comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
6: Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.
7: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male! Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
8: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
9: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
0: Buonasera dalla redazione.
10: Dovrebbe essere limato nelle prossime ore con l'aiuto di mediatori catarioti e pakistani il tanto atteso accordo tra Iran e Stati Uniti. Dopo settimane di botta e risposta, di documenti inviati e spediti al mittente con richieste ulteriori, Washington e Teheran potrebbero aver trovato una quadra per porre fine al conflitto che va avanti da fine febbraio. Ad anticipare le condizioni il quotidiano Al Arabiya, secondo cui però tra i punti principali mancherebbe completamente ogni riferimento al nucleare.
0: L'alto rappresentante UE per la politica estera Kaja Kallas ha accettato la richiesta del ministro degli esteri italiano Antonio Tajani di lavorare a sanzioni contro il ministro israeliano Ben Gvir. La richiesta dell'Italia, sostenuta da diversi paesi, arriva dopo il video pubblicato dallo stesso ministro israeliano nel quale derideva gli attivisti della flottiglia fermati. Inoltre saranno formalmente approvate a fine maggio le sanzioni richieste sempre da Tajani contro un gruppo di coloni israeliani responsabili di atti di violenza definiti inaccettabili.
10: Si è conclusa la fase operativa subacquea della missione internazionale alle Maldive, dove sono stati recuperati i corpi dei 5 subitaliani morti. Sarà eseguita lunedì all'ospedale di Gallarate in provincia di Varese l'autopsia sul corpo di Gianluca Benedetti, il primo dei 5 ad essere individuato e rimpatriato. Le salme degli altri 4 sub vittime della tragedia dovrebbero arrivare domani intorno alle 13 all'aeroporto di Malpensa, dopodiché sarà disposta l'autopsia.
0: Ergastolo per Roberto Toson e la condanna a 24 anni per il figlio Mattia Toson. I due imputati per l'omicidio di Thomas Bricca, il giovane ucciso ad Alatri a Frosinone nel 2023. Lo ha deciso la Corte d'Assise d'Appello di Roma, confermando le condanne di primo grado. Secondo la ricostruzione della procura, il giovane fu freddato con un colpo di pistola alla testa per uno scambio di persona. Roberto Toson e il figlio avevano infatti organizzato una spedizione punitiva nei confronti di Omar Raudi, giovane marocchino che si trovava a pochi passi da Bricca durante la sparatoria.
10: Sono arrivate due condanne per la tragedia del 20 agosto 2018, quando una piena nelle gole del torrente Raganello provocò la morte di 10 persone, 9 escursionisti e una guida e 11 feriti. A distanza di 8 anni, il sindaco di Civita, in provincia di Cosenza, Alessandro Tocci, è stato condannato a 4 anni e un mese di reclusione per omicidio colposo plurimo e omissione di atti di ufficio. Condannata anche la guida escursionistica a 3 anni e 5 mesi, assolti invece gli altri imputati.
0: La Lega Serie A ha proclamato Cristian Chivu miglior allenatore della stagione in Serie A. Il tecnico dell'Inter ha guidato i nerazzurri al doblete, conquistando prima il 21esimo scudetto e poi la 10ª Coppa Italia. Nell'Albo d'Oro succede ad Antonio Conte, premiato l'anno scorso dopo la stagione chiusa con la vittoria del campionato a Napoli. Il riconoscimento istituito dalla stagione 2021-22 ha visto sempre trionfare l'allenatore campione d'Italia. Pioli col Milan, Spalletti col Napoli, Inzaghi con l'Inter.
10: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.
2: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
11: Good Vibration.
12: RPR presenta Good Vibration.
11: Good Vibration.

0: Da Vellutini Capi in Pelle Primavera 2026 a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.
1: Voglio più, più, più.
2: Ma più cosa?
1: Più risparmio.
2: Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
1: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
2: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
1: Questa è convenienza.
2: Più Conad, più risparmio. Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
4: Good vibration. Good.

0: Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
1: Cap Service, il prestito per tutti. In prestito ai pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere e comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
2: Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130. Good Vibration.
3: Yeah.

0: esatta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense, per tutto il mese di aprile e maggio, offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma, in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 21 e 2 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
4: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. Un video circolato in rete e nelle chat mostra momenti di tensione e una colluttazione tra alcuni ragazzi e due docenti di un istituto scolastico di Parma aggrediti da alcuni giovani. È accaduto nel parco Falcone Borsellino. L'episodio ha sollevato reazioni politiche e richieste di interventi disciplinari, riaccendendo l'attenzione sul tema della sicurezza nei pressi delle scuole. Scritte ingiuriose sono comparse questa mattina sui muri esterni della sede del polo sociale Montanara Vigatto Molinetto in via Carmignani. Un atto vandalico con frasi violente e diffamatorie che chiamano in causa il lavoro quotidiano di operatori del sociale che si occupano delle tutele di tutte le fragilità. Un quarantenne straniero denunciato per rapina e furto aggravato ha colpito in un supermercato della zona nord della città, ha rubato merce, una volta scoperto ha lanciato alcune scatolette contro la commessa per poi fuggire. Altro colpo pochi giorni dopo in via Garibaldi con il furto di prodotti per l'igiene personale. Ora un incidente tra auto e camion accaduto alle 7 di questa mattina sull'autostrada del Sole all'altezza di Fontanellato. Una donna di 34 anni è stata trasportata dall'elisoccorso all'ospedale maggiore, è gravissima, in rianimazione. Voltiamo pagina. Bagno di folla ieri sera a Salso Maggiore per il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci. Intervento a tutto campo il suo, dalla politica alle alleanze, ai conflitti in corso, all'attentato di Modena. C'era anche Laura Ravetto, recentemente confluita nel partito di Vannacci. Hanno acceso microfoni, telecamere e idee per realizzare un racconto autentico del territorio e della loro generazione. Nasce Che ne sanno i ragazzi, la prima vodcast serie di Fondazione Cariparma. L'iniziativa è stata presentata questa mattina al Cinema Astra. Al via invece il 29 maggio la 13ª edizione del Festival della Parola. È stata presentata questa mattina all'Ostello in Cittadella, anche quest'anno un programma principale oltre a varie iniziative che proseguiranno in estate fino a settembre. Tra gli ospiti Piff, Piero Grasso e Patrizio Roversi. Chiudiamo con il calcio. Il Parma a Collecchio lavora in vista della gara contro il Sassuolo di domenica. Intanto al Tardini la festa di Parma partecipazioni calcistiche, 160 i presenti, festeggiata la salvezza del club ottenuta con largo anticipo. Abbiamo terminato, vi auguriamo una buona serata.
3: Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Da Vellutini Capi in Pelle Primavera 2026 a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
7: Buonasera dalla redazione.
8: Dovrebbe essere limato nelle prossime ore con l'aiuto di mediatori qatarioti e pakistani il tanto atteso accordo tra Iran e Stati Uniti. Dopo settimane di botta e risposta, di documenti inviati e spediti al mittente con richieste ulteriori, Washington e Teheran potrebbero aver trovato una quadra per porre fine al conflitto che va avanti da fine febbraio. Ad anticipare le condizioni il quotidiano Al Arabiya, secondo cui però tra i punti principali mancherebbe completamente ogni riferimento al nucleare.
7: L'alto rappresentante UE per la politica estera Kaja Kallas ha accettato la richiesta del ministro degli esteri italiano Antonio Tajani di lavorare a sanzioni contro il ministro israeliano Ben Gvir. La richiesta dell'Italia, sostenuta da diversi paesi, arriva dopo il video pubblicato dallo stesso ministro israeliano nel quale derideva gli attivisti della flottiglia fermati. Inoltre saranno formalmente approvate a fine maggio le sanzioni richieste sempre da Tajani contro un gruppo di coloni israeliani responsabili di atti di violenza definiti inaccettabili.
8: Si è conclusa la fase operativa subacquea della missione internazionale alle Maldive, dove sono stati recuperati i corpi dei 5 sub-italiani morti. Sarà eseguita lunedì all'ospedale di Gallarate in provincia di Varese l'autopsia sul corpo di Gianluca Benedetti, il primo dei 5 ad essere individuato e rimpatriato. Le salme degli altri 4 sub vittime della tragedia dovrebbero arrivare domani intorno alle 13 all'aeroporto di Malpensa, dopodiché sarà disposta l'autopsia.
7: Ergastolo per Roberto Toson e la condanna a 24 anni per il figlio Mattia Toson. I due imputati per l'omicidio di Thomas Bricca, il giovane ucciso ad Alatri a Frosinone nel 2023. Lo ha deciso la Corte d'Assise d'Appello di Roma, confermando le condanne di primo grado. Secondo la ricostruzione della procura, il giovane fu freddato con un colpo di pistola alla testa per uno scambio di persona. Roberto Toson e il figlio avevano infatti organizzato una spedizione punitiva nei confronti di Omar Raudi, giovane marocchino che si trovava a pochi passi da Bricca durante la sparatoria.
8: Sono arrivate due condanne per la tragedia del 20 agosto 2018, quando una piena nelle gole del torrente Raganello provocò la morte di 10 persone, 9 escursionisti e una guida e 11 feriti. A distanza di 8 anni, il sindaco di Civita, in provincia di Cosenza, Alessandro Tocci, è stato condannato a 4 anni e un mese di reclusione per omicidio colposo plurimo e omissione di atti di ufficio. Condannata anche la guida escursionistica a 3 anni e 5 mesi, assolti invece gli altri imputati.
7: La Lega Serie A ha proclamato Cristian Chivu miglior allenatore della stagione in Serie A. Il tecnico dell'Inter ha guidato i nerazzurri al doblete, conquistando prima il 21esimo scudetto e poi la 10ª Coppa Italia. Nell'Albo d'Oro succede ad Antonio Conte, premiato l'anno scorso dopo la stagione chiusa con la vittoria del campionato a Napoli. Il riconoscimento istituito dalla stagione 2021-22 ha visto sempre trionfare l'allenatore campione d'Italia. Pioli col Milan, Spalletti col Napoli, Inzaghi con l'Inter.
8: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.
3: Radio Parma 102 104. Le news dall'Italia e dall'estero.

just stuck here.

0: Stai ascoltando Hot Chili.
1: Hot Chili.

0: Stai ascoltando Hot Chili, selezione musicale di Andrea Gatti.
1: Non sbaglio che era mio, guarda il fuoco quello che era mio, guarda il fuoco che si è portato a 19, 14, 37.
2: Quando si passa, non c'è più niente.
1: Sì, perché ci sarà sempre dei fuochi.

0: Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu

0: Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu notte.

È 1:59. RPR 102 104. La notte.